0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Gesänge der Frühe, opera 113, Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Daniel François Aubert, Caen, 29 gennaio 1782, Parigi, 13 maggio 1871. Ouverture dall'opera Fra Diavolo, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Fra Diavolo. Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Fra Diavolo di Daniel François Aubert.

0: Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato la suite di balletti dall'atto secondo di Ariodante, Les Concerts de l'Hostel Dieu, Franck Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.
1: Johann Sebastian Bach, partita in re minore per flauto e clavicembalo, Bach Werkeverzeichnis 997. Trascrizione di Toyohiko Sato e Walter Vanhove della partita in re minore per liuto, preludio, sarabanda, giga, double. Ensemble tripla concordia, Walter Vanhove, flauto, Sergio Ciomei, clavicembalo.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato la partita in re minore per flauto e clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 997. Trascrizione di Toyohiko Sato e Walter Vanove della partita in re minore per liuto. Ensemble tripla concordia. Walter Vanove, flauto. Sergio Ciomei, clavicembalo.

Johannes Brahms, sestetto numero 2 in sol maggiore per archi, opera 36, arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Kirchner. Allegro non troppo, scherzo, allegro non troppo, poco adagio, poco allegro. Greenwich Trio, Lana Trotrovschek, violino, Herder Tuach, violoncello, Yoko Misumi, pianoforte.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Sestetto numero 2 in Sol maggiore per archi, opera 36, arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Kirchner. Greenwich Trio, Lana Trotrovschek, violino, Herder Tüach, violoncello, Yoko Misumi, pianoforte.
1: Luigi Boccherini, concerto numero 6 in Re maggiore per violoncello e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Ophelie Gaillard, violoncello, Pulcinella Orchestra.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella orchestra.
1: Claude Debussy, Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Fête, ballet, rêve, cortège bacchanal. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.

0: di Claude Debussy abbiamo ascoltato Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.
1: Paul Hindemith, Tutti Fänchen, suite per piccola orchestra dalle musiche di scena per la fiaba teatrale omonima. Orchestra La Camerata, Friends of Music, diretta da Alexandros Mirat.

Tutti Fenchian, suite per piccola orchestra dalle musiche di scena per la fiaba teatrale omonima. Orchestra La Camerata, Friends of Music, diretta da Alexandros Mirat.

Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Les Nuits d'été, 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème di Théophile Gautier. Stéphane Degout, baritono, orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Wolfgang Amadeus Mozart, intermezzi dall'opera Tamos, re d'Egitto, K345-366A. Primo, maestoso, allegro. Terzo, andante. Quarto, allegro, allegretto, melodramma. Quinto, allegro, vivace assai. Settimo, allegro. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato intermezzi dall'opera Tamos Re d'Egitto, K345-366A. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.
1: André Jolivet, concerto per flauto e orchestra d'archi. Andante cantabile, allegro scherzando, largo, allegro risoluto. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Nicolas Chalvin, direttore.

0: di André Jolivet abbiamo ascoltato Concerto per flauto e orchestra d'archi. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Nicolas Chalvin, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Allegro, minuetto, adagio cantabile, allegro. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidy, viola, Marc Yerman, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gedi, viola, Mark Hermann, violoncello.
1: Jan Sibelius, concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Allegro moderato, adagio molto, allegro. Josef Svensson, violino. Orchestra sinfonica della radio finlandese diretta da Jukka-Pekka Saraste.

0: Autobahn sowie die Bundesstraße bis 19 Uhr gesperrt. In Südtirol ist die Autobahn in Richtung Norden zwischen Sterzing und der Grenze bis 20 Uhr geschlossen. Auf den anderen Hauptstraßen Südtirols herrscht lebhafter Reiseverkehr. Staus oder Behinderungen wurden uns keine gemeldet. Gute Fahrt!
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: De la Rai Ladinia, bun nom este. Benyudes e benyus al Notiziar Radio. Damis el stues, in que cunchi gli argomenti principali. Situazione de tranquillità al prenar tratan la schlüte de las stradas. La scuola ladina de fascia mette oggi in domiste de festa per gli atleti del ski e ice college con la pro ince Flora Tabanelli. La fisia comunica le squadre di aia e le aree di ski alpin con val sorpresa, ince del punto di vista della DIN. Tenker d'ora sarà il spodal del programma vis-à-vis con i gesti Mark Senonere e Luca Langgartner, che fece d'antrater per il collettivo de Rap Panda la Nuove, la trasmissione di Nadia Runker. Moi giunta in proia mi tuman con il traffico e la situazione sul Brenner, dopo le nuove annunzie la manifestazione di protesta sull'autostrada, e di conseguenza la schlüte delle strade. I dettagli con Stefan Pescolderung.
3: Da Sterzo inchinante, l'autostrada A21 da schlüte anche ufficialmente in direzione nord, più che dal Sünisch. Mobile denante al traffico la scedò da San. In San, la gente ha tutto l'appello pubblico da rinunciare con l'auto in cui in direzione del Brenner. E c'è in direzione sud, la perta austriaca, nel niente di grandi problemi. Casi in cede canabili in conde di danfora l'azione di protesta con l'autostrada e la strada statale a Schlüta. Tanca nas ponce pudu informe la gente d'ora sa e ciò che tocca. L'azione di protesta del comune di Gries San Brenner ha metto man in charla una. La Schlüta del Brenner designante Ciamocina Zot da Sara. La protezione civile è in cui c'è originata ca un intervento il caso di un'emergenza, d'antarater con un gran numero di bozze d'ega, il caso di gran code da auti chi ci sotto assurato durante, ma il gran caos è pur fortuna riuscita fuori, proprio in c'è pur l'attività di informazione. La che passa è pur decina 45.000 mesi e l'incosta è un kit praggi idillic e un altro è più che il vant e vici. Bel da più mai in cala struttura totale del prender in c'è gauge discussione a livello politico ce n'è un strittot tanto l'Italia e l'Austria. Alla dota il ministro di trasporti italiano Matteo Salvini e il suo collega austriaco Peter Hankem su impedire la bloccata totale. Salvini ha in c'è critiche in generale le misure dell'Austria contro il transiti camion e si aspetta una risposta clara da parte la Cour di giustizia europea che ha scelto. Problemi in tardi a mangi di passa un'ora e l'incontro del traffico con la ferrata, dopo alcuni hanno già posta la centrale elettrica della linea della ferrata dentro il Veneto e la provincia di Trento.
2: In modo un argomento, l'attività dell'amministrazione provinciale adesso più ampia e c'è l'incontro di più ai bugiens di cittadini. Il presidente Kompatscher ha in ihr presentato una relazione di Cicalini Fat del Tamte un an.
3: Passa a 1800 le proposte di miglioramento dell'amministrazione provinciale presentate dai cittadini, molte dai dipendenti della provincia, da liese e associazioni. Più di 800 ha già fatto una valutazione positiva e ne do a concretizzare, a spiegare il presidente del Südtirol Arno Kompatscher. Cina la fine della legislatura del 90% castos ester realizzate. Tante le novità sono lingate più ampie su il portale web della provincia, ma c'è la possibilità di adeguare le domande all'amministrazione pubblica in forma digitale, o c'è l'introduzione del ticket Euregio non per il trasporto pubblico. La riduzione della burocrazia è uno dei punti fondamentali del programma di coalizione, ha detto Kompatscher, e con la relazione annuale presentata in IR, unica dimostra che le fatto vale. La certa burocrazia o l'ester per garantire un'attività trasparente e una documentazione, ma non è una riduzione a mappe che è indispensabile, ha detto il direttore generale dell'amministrazione provinciale Alexander Steiner. Da casa sverse l'incendio alza fuori l'importanza del portale MyCivis, giù online in Cajan, con prasci 1000 servizi della provincia che può raggiungere 24 ore su 24 di Sensit. Alvanince supportato dall'intelligenza artificiale.
2: I 50 anni della Ligia de Pera vanno ricordati con le più funzioni e con la pubblicazione di un libro, al Cecilia Mazzel.

0: Na Gesia che tolite e na Cros che verda via, che è il titolo del libro presentato in sera, che conta la storia dei cincantenni della Gesia Neva de Pera e i cincantenni da can che le vivimento su una Cros, un sar de Pera de Fec, sora Pera. Nel 1976 le scominzai l'Uriere per fare su la Gesia Neva, do l'autorizzazione del vescovo de Trenta in lotta, Gottardi. La Gesia de San Lorenz, la era diventata da massa piccola per dare alberca alla comunanza che crescea, da chiò l'idea di fare su una Gesia Neva più grana e moderna. Per ricordare che scedeana il consiglio della Piovene de Pera ha metto a Sirna Lingia del Scomenza Dives anter l'auter un teatro e un filmat con la testimonianza da in lota. In snet la festa va in Nant con una processione con la foccola che la ven portata fora per il paese dalla gente e domani sarà la messa grana cianterra dalle dies da domani.
1: E giunginando col sport, la scuola ladina di Fascia mette a Gin Domiste di festa per gli atleti del ski e ice college. Tanto i risultati di più grande importanza in il brum olimpic di Flora Tabanelli del Big Air.
0: Un domesdì alla Leria per dire un grande del pai ai atleti e atleti che fece il ski e ice college e a zon de bi risultati, non de motorsport ma anche a scuola. La scuola di Nerefassa e il responsabile del Ski College ha voluto mettere a sera la festa di Prede Gravity Park a Pera. Ante i risultati di quest'inverno, che il più bello e sicuro che il de Flora Tabanelli, che la sta avendo la medaglia de bronte del Big Air ai Seges Olympics Milan Cortina 2026. L'artista Marco Lobos Abusan ha voluto donare un ritratto a Flora. Per me, gli atleti le eroi la dit, perché ti do i risultati, le troppe sacrifici e Flora, con gli incidenti che la bu, le un esempio di volontà e resilienza. Flora in stessa la ringrazia per il ritratto col colore sfluo per aver potuto il Ski College e a zonze dei bie risultati. Scutando su Flora al microfono di Margherita De Thomas.
2: Bellissimo sicuramente, comunque adesso è 2 settimane che sono tornata a scuola e mi fa già piacere comunque rivedere tutti i compagni, i professori e godermi queste ultime settimane, perché poi finirà. La presenza è stata molto poca quest'anno, ma appunto grazie a questo progetto lo Ski College le assenze sono giustificate. Quindi niente, tocca studiare adesso, devo fare io la parte.
0: Dunque una gran contentezza per Flora, che la ne conta anche di chi momenti di gara a Livigno.
2: È stata un'emozione unica perché la sfida era molto grossa e non avrei mai pensato di riuscirci, perché appunto, non so, la stagione olimpica era iniziata abbastanza tranquilla, però con pressioni sicuramente per come era andata la stagione precedente, e poi con l'infortunio al ginocchio ho detto qua è finita, non riuscirò mai a recuperare, e credo sia stato lì che ho capito l'importanza di questo sport per me, di quanto mi piaceva, di quanto ero disposta a fare per poi arrivare a una gara, in questo caso le Olimpiadi in casa, cioè non avrei voluto mancare, e alla fine sì, sono arrivata lì e mi ricordo che già essere lì al villaggio olimpico era già una vittoria per me dopo quello che era successo, e poi ho trovato anche il supporto di tutti, la famiglia, la scuola e il gruppo, quindi tante persone attorno a me, però la sfida è stata grande. Sono contenta e soddisfatta di esserci riuscita.
0: Il Ski College è un progetto nato nel 2001 con una convenzione ante la scuola e la FISI per dare il MET ai sogni e zone designati a fare sport agonistic e studiare. A piedi al ski sono taiti in loche e il patinaggio artistic. Responsabile del progetto Ski e Ice College della scuola di Nerefassa è Stefano L. Costa. E scutano su al microfono con Margherita De Thomas.
3: Noi adesso abbiamo circa una settantina di beach e i sport che fanno le chi riguarda le discipline sia quelle che riguarda la fisica e quelle della feder ghiaccio. Dunque un scialpino, pass lenk, un frischi, a sane c'è il salto, il biathlon e dall'altra per la giaccia un hockey e patinaggio, giardini artistici.
4: Voi anche avete voluto ricordare e fare onore a una campiona, ma in ceduci altre beach, no?
3: Ah, era una campione sacosita, lei c'è mingol di zona fortuna, perché insomma il scopo della scuola è quello di portare duci atleti a fare in modo che consobi scuola e sport. Posso dire, Erlen c'è la fortuna di avere una tosa che vince una medaglia olimpica, che non sta niente mai pissà insomma di avere così tenante. Però per noi una vittoria di Zon Lenz che la deve vedere i bici che ruo alla fine dell'anno, che ruo magari con una bella pagella e è buono di fare sport e scuola, che è stata la prima vittoria di Bezma in Cenossa.
4: Can chi fa sport, e al tempo in c'è di studiare, se sa ben noi, vendite che percorso?
3: Sì, prima sempre metto un vicino in tutor, che è un professore che diciamo, il giovedì da via Mingol, insomma, il giovedì svelk, che si dice svelk dritta per si organizzare. Un atleta, il conoscer, sarà tutto un buon di si organizzare. Dunque, ci ha pec templedec, e che chi ha con sfruttare, diciamo che si ha un'ora libera, non è che per girare la PlayStation. E con se programmare, con fare allenamenti, con studiare, le sinistre, noi diciamo sempre che ci danno tutte le opportunità, ma è con se la sua Erming, perché le robe suede sono anche che le vede più.
0: A Erte Scola Atletica, che Flora Tabanelli e Dante il Fra Miro, le segurne esempi e periette, scutono sulla referente del liceo artistico di Fassa, Barbara Fanton.
5: Ne sai a giusta, ma che ogni anno si scontra con i bec, con gli allenatori, con Ducchi che fa parte di questo progetto, che è un progetto molto grande. O la che se duce tol su un toc, si un mondo assende a er un bellissimo progetto, un'occasione per chi sbece di crescere con principi sane e della natura, che anche ha un voluto da sen la rappresentare, ha un voluto fare un momento di allegrezza, in cemingola alla fine dell'anno. Per ricordare Flora, ma non di mo. Flora senza altro, il nostro atleta delle Olimpiadi, chissà, spero di non avere moglie di altre, ma non c'è Ducci Becci che si da su, perché non c'è chi che non ha risultati, sempre di chi che sperasse, e sempre moglie bravi, si da su della scuola, del sport, e non le così so rischi che magari si pelse pisar.
4: Flora Tabanelli, una sorta di esempio, c'è per gli altri, si è diventata, no?
5: Segur perché è una bezza che viene da un mondo che non è agonistico, se conosce la storia la viene da una famiglia che ha un rifugio, ma una famiglia che già ha dato la passione, deve fare tutto che la fa, e con sua umiltà, con sua modestia, l'è diventata campione olimpionica, e questo è un esempio per lui, e c'è chi più piccolo che la conosce.
0: Ha detto Barbara Fanton.
1: E la Federazione Italiana di Sport d'Inverno Fisi ha comunicato le squadre di Aie e las Aras in il team di Elena Dus per la prossima stagione 2026-27. La scelta va il nuovo gruppo di Coppa del Mondo e di Coppa Europa, al mancio c'è le squadre C. Max Peraton ha esperto il gruppo di Coppa del Mondo e Velocità, Alex Finazzar, Tobias Kastlunger e da ottobre Matteo Carins. Ha esperto il gruppo di Coppa del Mondo e le discipline tecniche. Max Clara di 20 anni dal Plan de Mareo fa parte del gruppo di Coppa Europa di Velocità. David Kastlunger di 19 anni dalla ILA fa parte del gruppo di Coppa del Mondo delle discipline tecniche. Pro le Zaras fa Nicole e Nadia De Lago parte del gruppo di Coppa del Mondo di Velocità. Al Roya la Proince le atlete ladinas Sara Thaler e Teresa Rungaldir. Arianna Puzzar di 17 anni da Salva fa parte del gruppo di Coppa Europa di Velocità. Nia più la protle squadra Stelzaras ne Enian Vicky Bernardi. Del team Elite fece il Pert pro Iaima due atleti Giovanni Franzoni e Dominic Paris. Indire che pro Lazaras e las atletas del team Elite in dot Qatar. Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovana e Marta Bassino. Finazzar car giunti mius risultati pro Iaitlas disciplinas tecnicas l'ampasse. Nen sce nia nu tutta in considerazione per la formazione del team Elite pro Iai. E ricordo anche in cui l'ultimo dei por si è scritto la marcia longa cycling di Indomang da Moena de Metz.
0: Che era di domani la 18ª edizione della marcia longa cycling, la gara con la roda da Pardas de Metz con due percorsi, un più lento di 135 km e un mesante 80 km. Il percorso per vedersi su per i giovani di Ciaresa, sempre Green e Valles, ante iscritte le ence il campione di Alplan de Mareo Manfred Mölge o il portiere dell'Hockey Club Busan Gianluca Vallini o l'ex atleta di Paslenk argento olimpico a Salt Lake City del 2002, Peter Schlickenrieder. Il via è stata data la sua domanda a Pardac, vinta nazionale da presentare alla gara. In che domenica del 5 sul programma mini cycling per i più piccoli, da tener conto della strada che la Sven Sredes anche passa alla gara.
1: E c'è una Noela dal mondo di appassionare del sport al palè. Paris Saint-Germain e Arsenal giuga in Schnötter Budapest la finale della Champions League. La finale mat mangi nian belle dal 6 domisde, impede che sciocche da tradizione dalle snuda Sara. La UEFA dit che in sciò è l'ince de più famiglia semitungs che potrà ticciare la partita. In più la decisione da tutta ince por ragions de marketing e de logistica. Per il prossimo anno si qualifica per la competizione Champions League, le squadre italiane Inter, Napoli, Roma e Como. Le previsioni del tempo in domani e il periodo in desce che in cui, domiste il suo periodo in valgun temporai. E con questo inizio alla fine del notiziario di l'anno di oggi interessa Roman Clara per il microfono e da Maximilian Hauser alla tecnica. La programmazione ladina va in ant con il programma Vis-a-vis in Paladina con Mark Zenon e Luca Langartner. A due scanci siamo un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: Daujing al collectif Panda la Nuove fej Luca Langartner începert la grupa Medex, de barriada a Alex Solderer, David Demetz, Alex Valpot i Samuel Valpot. Zang on saudi la chantia Drown, l'album Individuum del 2017. Nce Luca Langartner me dix, plus uans can jesun paladina, plus auri can s'en sta.
1: Plu canzone, plu concerte can fege, plus gurus can vantas in paladina, plu composas lascia gi, i manco can pensan a ce che pudesse sciacché, perché al ratti, per esempio, con i Medex, da alcuni anni, in tempo su l'axunan, su anz, belau, un, due, io, già al mangs, e poi l'altro di noi, che fa una routine, che fa un buon, che fa bel, e che fa, come dici, eingespielt, no? Non si conosce, che lo basta per ogni tanto ben sguardo, per
0: L'important è conoscere bene la scena di Barriada su Paladina. Sarà poi una sensazione speciale, che è presente a Chantias, che non è scritto in Stas.
1: Non è scritto il testo, ma è lo che il santo è un scelto di plumi. D'altra Chantias, è certo, è bello, è un lieto, il drammo momento, che il Chanta con la Chantia può essere buono da voi. L'amo con la Chantia, però non è scritto il testo, Kanken chanta post il curran fuch kof foi pat quel momento ci lie pa io scri calli no e poi sfur le cort lie ban anche bella pudei portant roba ken ken scri un stas i lie anche bella udai che la gent ti sa bel ti musica tant chic na corda d'un gran uom
0: Dante Panda la Nuove Medex i Hosianna a Luca Langartner sunai chanta dant con gruppes de frantes un cheda saul e la sensazione di vestir su Paladina si è mutata.
1: Mi sono detto che gli anni si è mutata, che non diventa più tranquilli, senza niente tan aufgeregt. Primi concerti erano un momento fuori con i kinder coro in Scilla, ma io ho fatto la chance di leggere, poi sono un po' riga, poi ho detto che la gente non diventa più. E poi anche in Paris ho cominciato a suonare Saul con la chitarra, con Osianna.
0: La Paladina poncia vestir in post che ne sta focus e concentrazione.
1: Sono sì, magari 5 minuti stanco, va su. Io sono aufgeregt, poi prendo la su, poi lo lascio da. E io fino a poi lo io sono io anche schick prendo di su, sono concentrato, anche per un'altra. Non è di un'altra persona, ma lo io sono. Sono più nevi, lo penso a niente d'altro, lo penso a me a quello.

0: Jetti da mandance a Luca Langartner, cerca di vapar il cer canken concert fina. Un out l'applaus in vaju da la paladina.
1: Il lo depend un po' coc la gita. Ma mia diciamo che la buttai, poi io sono contento, e poi io sono ben contento di aver portato danza, che insegna già la risposta dal pubblico. Poi io sono ben contento, non potevo ben fare. Beh, sono contento con quello che ti fai, e poi si ragionano con gli altri, che già buttai, che già manco buttai. Se che per forca non è buttato, il concerto l'ha chiesto tutto perfetto, che non è parato, non è. Può dipendere anche dalla critica che non è, come se stessi. Mi ricordo che Kirpum c'è la perfezione, non è la perfezione, ma c'è l'idea di migliorare, no? Di imparare da ogni concerto. E poi che già buttato, però mi ricordo di fare altre mandre, non è di imparare.
0: Tosh jela tanginans, il kulativ Banda la Nuov sarà da audisum paladina. Dut janjniaka, la struttura de la chantias, la tecnica, n'c'è requisit capas nea pra la chantias i che vanda traita kei pra il microfon, na fana per esempio on kinamei in perde schi. I dantor la chantias vanjel n'c'è dit vel parola, n'c'è kol un bel moment per rujne al pubblic.
1: Quelcun posa fei, rujne un po' d'antrit, poi lo... Anche se lo iba anche su un story, c'è un sample, c'è dici noi, io sono il look, dice... E perché il compagno della nuova filosofia sa ben scegliere. Con la nostra setlist, diciamo, do quella, al massimo, siamo da fare una zuga, abbiamo scelto, poi diciamo, per fare quella mogna di... Ma mi sa anche che... C'è niente il pubblico, in c'è la super, il lungo più bello, c'è la sera va in alto.
0: In Shiva la sera in Anz, il concert scomancia, lien adum de musica illums na bella atmosfera in success. La gente gode il concert de Panda la Nuov, io sono danzerita del pubblic. Per me è un cacciale interessant, pude escute sulla chantias e senti mal eco di pensieros de chi che io sang sun paladina. Per de più informazioni e per ste a giornè sono i concerti che vanno da noi guest stanquei, potete cale do sono si platos internet o digido alla gruppa di media sociali, che sfova sono Paladina con Mark Senoner e Luca Langartner. Al microfono vi saluta Nadia Runger.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele setta sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera, un buon scutatore di questa seconda edizione del notiziar di che sabe da ai 30 di me. Scomenzò con la tragedia a Samonta, già che è stato morto in chiesa sulla Monte de Fassa. Si tratta di Antonio Toscano, che vende all'Abruzzo, professore di educazione fisica dell'Istituto Rosa Bianca di Cavaleis. Il professore è morto sul tert in Amesite Fassa, dove è stata giù da Prum di cordata. L'uomo era dosi su per la via Livinaos. Sulle poppe, sul Cadenacce, le sutta giù per una trentina di metri, passando sola fuori a sua compagna di cordata che ci faceva assicura la smacca della crepa. E chiam di aiuto le roi al centro d'Audes, 20 minuti in Andes d'Audes. Sul posto, le roi Yomin del soccorso alpin del centro Fassa e da Trenzù le roi l'elicottero, ma per loro non era più niente da fare. Antonio Toscani, da tre anni, insegna a Cavaleis per il direttore della scuola, Marco Felicetti, e lì un gran dolore. L'autostrada e la strada statale del Brenner bloccate sinché tutto il dì al traffico per l'azione di protesta dell'Austria, che stanno a portare il caos e il traffico che si aspetta informare per tempo a sua, scutando più Stefan Pescolderon.
3: La calpasa cina a 40.000 mesi al desse in l'autostrada del Brenner e l'inque un gran kit del tog schlut cina dal Setta Sara, d'antro sterzing in direzione nord e le sportines del Daz a Schönberg del Tirol del nord. L'azione della protesta comincia a 5.000 partecipanti da tutto il Tirol e non da tenere direttamente su l'autostrada del comune di Gris al Brenner, purché in cella Sarada. Anna un riportaggio contro il traffico fuori da Mosura e non ha più da supportare alla Dordlumbold, Karl Mühlsteiger. Belti mai passare la bloccata non è incontrata con la pellice e la gente a rinunciare con l'auto in cui in direzione del Brenner, ci che gli automobilisti sono fatti. Beldando la scelta ufficiale dell'autostrada da mesi a Zunes e ma più pochi mesi che circola. E le resta fuori per fortuna e a por del gran caos che va lunga a portare il prodotto. E a calca la protezione civile è arginata a capo il caso dell'emergenza.
1: E in che a Busan le venue organizzare la finale nazionale della Olimpiade de Prum aiuta la Croschetti nataliena. Scutton su Roman Clara con i details e la intervista a Caterina De Toni, responsabile della formazione Croschetti nata su Tirol.
4: Alla si tratta della quarta edizione delle Olimpiadi de Prum aiuta a livello nazionale. Nasce comincia a dedicare ai studenti delle quarte classi delle scuole alte di tutta l'Italia. Per la competizione da in quel rovea Balzang la squadra di vini regione d'Italia. Le squadre ha in suo messo fronte però a scrivere simulazioni realistiche di prima aiuto, che riguarda più sorti di emergenze.
5: Noi mi non che da sang importante ti dà un messaggio positivo ai mutons della scuola col prima aiuto a ciò che diventa anche più sensibili al giudei altri e imparare in stasse che è utile.
4: In pareda manage emergenze in un'occasione per cefe competenze nuove e per rinforzare in cela coscienza sociale di studenti.
5: I dan tal dutzke na società che vivono al di dan quel che in grumio su i fonings e sta magari un po' distacché dalla realtà, che sta una gran opportunità anche tra scuole e stesse i primutons de fe gruppo.
4: Le Olimpiadi della Croschetti sono state un'occasione per descurire la gran varietà di attività che l'organizzazione pita.
5: Questo vuol dire un messaggio per chi vuole diventare volontario tra la Croschetti, che fa un'ambulanza, ma fa un gruppo di belle attività che può essere di interesse per un gruppo di gente.
4: All'edizione 2026 sono tutte aperte 264 scuole e presso 1.000 studenti.
1: Una gesia che tolite in a cross che verda via, che sta il titolo del libro presentato in sera, che conta la storia dei cinquantenni della gesia Neva de Pera e cinquantenni che anche le venue mettono su una cross un sard de Pera de Fec. Nel 1976 scominciai l'uriere per fare su la gesia Neva, do l'autorizzazione del vescovo de Trenta in lotta a Gottardi. La gesia resta in Lorenzo, era dentro da massa piccola per dell'alberca, una comunanza che cresceva, da chiò l'idea di fare su una gesia Neva più grana e moderna. moderna. Per recordar che c'è di anno il Consiglio più venire per a metto a girare la lingua del scomenzarive ante l'altro un teatro e un filmato con la testimonianza da in lauta. In snet la festa la veinant con la processione con la focules che la ven portata fuori per il paese dalla gente e domanda alla messa grana c'antera dalle dies da domani. 18ª edizione della Marcia Longa Cycling domando megna la gara con la roda da Pardas de Metz la per venire fatta su un due percorsi, un più lung de 135 km e un mesande 80 km. Il percorso più lung è il pervede su per i giovi de Ciaresa, San Pellegrin e Valles. Ante iscritta le ence il campione de Alplan de Mareo Manfred Mölg, il portiere dell'Hockey Club Usan Gianluca Vallini e l'ex atleta Paslenk Argento Olimpica Salt Lake City 2002 Peter Schlinkenrieder. Il via è stata data del soda domanda Pardaccia, vinta nazionale da presentare alla gara, da tenere conto della strada che viene strada che anche passa alla gara. E che ho finito questa edizione notiziaria, passò alla programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, Société, Economia.
6: Buonasera, bagnududas e bagnudus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. Duman, ai 31 de ma, vagnel celebre scio che vignian la giornata mondiale senza tabac. Casta data va impromulgata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità por informe sura i prighi del consum de casta sostanza. Da anni in ca se alle numer de persones adultes che fuma schmendri. Secondo i dati dell'Istat del 2024, fuma na o antalian sun cater. Per cicere verda le nuove generazioni indere e le consum de tabac aumente. La gauja e da caffè sura dut, tinus produce e dispositivs elettronics che enus introduce sun le marce. Punsede che char le 30% de giogni e giones utilizzaia un sigaret elettronic. O un purtalian vaporizzatore. La duranza de chiesch nus prodotch è aumentata su radut giulan alle strategie de marketing. Ponsum, per esempio, al ciare fora di pacli o alla sfilza de saus e aromas de sfarantes. La battaglia contro le consum de tabac è rovada a de plus traguarch. Al basta fa un salt zurück del passé e ricordè che anche al focciamo pormettù da fumè ti bars e restauranti. In po resta che giusanza ciamo pregianta e alla aumentaia tres le nuove forme de consumè nicotina. L'obiettiv dell'Unione Europea è schmendri al 5% les e i consumadus de tabac. Anter le 2040 ne des lester plus de guna generazione che fuma. Por arjunge castravert vagnel raccomané de renforzé les legis contra le tabac e limite ciamo de pleu i post o la che ampo fumé. Che bagn che l'industria del tabac reconnaix che fumé è prigurus por la sanité, alati ultim zagn metu sung le marché produc sostituc, che che i cigarec electronics, i portalian vaporizzatori o i carnis de nicotina. Le tabaccarias assicuraia che alle un'alternativa manco malsana, pensada por fumadus che o lasce le tabac. Indere, cars ascutadasses e cari ascutadus se tratl la porta d'entrada all'addizion alla nicotina. Rüdiger Krech, direttore della promozione della sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha accusé alle industrie de tabac de adorare le medeme statiche de tres. Desto l'attenzione e inonde le marce con nus prodotti che va in venus, ciò che n'opzion più sana. Mo, a livello mondiale, è la venuta, l'importazione e l'adoranza de cigarec electronics proibita te più de 30 nazions, per esempio, il Brasil, il Messico, l'India o la Thailandia. A tramanter e indere la situazione dell'Unione Europea, o la che chi snus prodotch ha una regolazione tremanco rigorosa che le tabac. Puc stach a proibì ma la duranza de dispositivs da adure e sciure. De atri, scio che per esempio i Paesi Baschi a proibì i aromes. Te casta nazion alle govern til 2024 autorisé mala version cun sau a tabac. Un altro prodotto tres ple popolar e i carnis de nicotina, conosciuti ince cun le termin schnus blanc. Al se tratta de picci carnis che vai metus danter le schlef e la giungia. Scemia che ai ne contagn ni a tabac e so ingredient principal la nicotina sintetica. Sung le marce esiste na sfilza de saus che nes recorda les papes. Kish carnis e na datazion al snus, na forma antica de consumé tabac sur adut ti pais nordix. Al de dainque e casta proibida te duc i pais dell'Union Europea, manco la Svezia. Interessant da recordè cars ascutadasses e cari ascutadus e che casta nazion della Scandinavia vaingunot presentada sceche un esempio da gidò. Alle le stat dell'Union Europea cun manco fomadus, ma char le 4,5 della popolazion. Mo cash indere ne onia di che al ne vainia consume nicotina, dot al contrar. Char le 25% dles e di adults svedes consuma produc alternatives, propi sceche le snus o i carnis de nicotina.
7: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

Cari ascoltadassas e cari ascoltadus, se es mai da manè, coche le tabac e l'usanza de fumè si da srovada l'Europa? Dottas e duc nos savun che le tabac vain da una planta originaria del continente americano. Plu avisa, se tratl d'la planta Nicotiana tabacum, nativa d'la region d'les Andes, del sud d'America. Da milas d'anni in ca è la nuda coltivada dalles popolazioni indigenas. Alla nie utilizzata per fins medicinali e terapeutics, mo ince trattan ceremonies spirituales. La duranza de fumè tabac del continent american desesterstada dar antica, incedea che al nie cultive sidas tles regions che a plutert formè i Stati Unis co tl Santer e Sud America. Canket l'an 1492 e Cristoforo Colombo rovet l'America, al descorì prodoc, alimanc e usanzas dar atramanter de calas che alcune soci na cal moment. I prims spagnoi che erovasum l'isola de Cuba fora sta impressionà daudai tantre pajant cum na sort de tizatles mans. Por premiade avio du personas che lascia dalla buccia fora un fum. Tres na sort de ros turugn che continite so interior feuilles saches. Do avaiodu pur premiade le tabac sum les isoles di Caraibi, le ai conquistadores spagnoi ince ciafette trec d'atri post del continent american. Le termin tabac desnida la parola tobago, che indica, scundo teorias de chevalies, i ros u la calnie metules feuilles saches che nies po fumadas. Scundo d'atras ipotesas indere des le termin tabac nidel lingaz arab. Tabac, che se referì bel dan la conquista dell'America a una planta da cala che alnie trat fora na boanda da medicina. Rodrigo de Jerez, un di esploradus e conquistadus spagnoi che erovet les Indies a Duma Cristoforo Colombo, des estorste le prim fumadu europeo de tabac. Agnade zurück la Spagna des lavai pratiche l'usanza de fumé. Modo puc tamp des l'esternu accusé de strinaria dall'inquisizion e metute por jun. La Ligia considera che male malan pudoti delle pudai a una persona de la cefora fum por la boccia. I colonizadus spagnoi considera che le tabac fo un remede eccellent contra diverses maraties e a metuman da l'incorporè te sues usanzas. E ince i missionars a metuman da la dure. Alla ne ania dure di cina che le tabac erovet la Spagna. Ponsede, che il prüm nie la prigè masche che planta ornamentala pur su ciufscoci. E ma i marinars e valgogni abitanc di quartiers d'lungia i porc le consumà, fumè o ciaugnè. Plutert e le tabac nu introdot la Francia u la calè devantè un prodot de moda d'antar les classes altes d'la societè. Alestè Jean Nicot, ambasciadù francese a Lisbona, che ti ha, char le 1560, fat conasce la planta alla regina Caterina de Medici. Altide savai menè les feuilles de na planta miracolosa bona da curè de vini sort de maratias. De fata des la regina ester devantada na consumidassa devota de cash remede tan esotic. Gli altri membri della cort desavaitut e jampel dalla regina e plutert ince i nobli e chidles classes plus basses. Schettel prüm ne fol a gauja de sua stletta sau e tof, nia popolar d'antar les personas, se a cashmude canche al tienude na connotazion da medegina. Al nie considere un meso efficaz por scombat un sansa fin de mai, per stirignuns, affirides, asma, dolors da ste de pert o tof da la boccia fora. Le termin nicotina, che se referas al princip attiv del tabac, va impropi da Jean Nicot. Tel 17 secul ne fo le tabac nia ma plu un remede da medicina mo ince na moda. L'Inghilterra indere e l'usanza de fumè tabac cum la pipa nuda introdotta da Walter Raleigh. Cash ha fondé nel 1584 nel nord dell'America la colonia de Virginia. Da ilo il de fata nu metu se plantages de tabac che nies po esportades.
Til XVII secul se ale consum de tabac schlarie forat l'Europa, mo incet la Russia, la Cina et il Japan. La Talia des l'esternu introdot dal cardinal Prospero di Santa Croce, char le 1565. La planta che fu nuda denominada erba santa o erba santa croce, des esternuda coltivada naota ti urc di monasters e adorada dai fratri por la preparazione de remedi da medicina. Plutert, pelche i prims tentatives de coltivele tabac, sides nu fac til Veneto, plus avisa til canal del Brenta. Le consum de tabac se attira popolarise dantar la popolazione. Ince, l'adligia cattolica, niel consumé dai membri del clero, sides fumé che snufé. Por gli ecclesiastics niel considere un mezzo por mantigni la castité. Al nie utilise cina mai tratan les funzions religiosas, cina che le papa Urban Otaf at 1642 emanena bolla cun cala che ales scomuniche che ches fumé o snufé tabac tedligia. Te manco de due sequi a casta planta originara d'America conquiste gli abitanti de Prash de Clemont.

caras ascultadasses e cari ascultadors, la passion por le consum del tabac fo diventada na moda, accessibla ince alles classes plus basses. De gönna atra usanza se a propaget les nazions desfarantes cun tan amplazza e rapidité, mo cun ala ince i dependanc de casta sostanza. A casta moda a de plü governs metuman dala proibì. Char le 1600 alle re d'Inghilterra proibì le consum de tabac te dut le paish. Te valgün staat studas nie i fumadus castia cun multas e porjun, et la Turchia nie le fumé menace cun la pana de mort. D'atri paish indere, a tutse na postura manco rigorosa. Sura dut, canche a ja capi che al fo un meso por fa soldi. Sotmat acuta un prodot tan adure dal popul podo porte truc benefici economics. L'idea de sfrutte le vitz del fumé por finalités fiscales e nuda dant por premiade verso la fin del cinciant a Aunesia. Ma che fo a una da paiena cuta annuala podo gode del privileg de coltive tabac. Ince le stat papal a metumanda impone cutas sem la coltivazion. Modea che las proibizions ne resulta nia da fazion, alle stat papal autorise valgugna indo na manufatura e la venuda de tabac da schnuffe. La coltivazion de tabac si a tres de plus popularise e a sostitui la coltivazion tradizionale de la canapia, cina che la somenada ladia e nuda proibida, tl 1703. Tratan le dejedotegim secul fol oramai deutsch i staats italian che ha le control del tabac, sot forma de monopolio. Danter le 1700 e 1800 se al sviluppe las prümas gran manufatures por la trasformazion del tabac, sura dut tl Salento. La coltivazion e lauration fot las mans dles tabacchine, laurantes simbol de la produzion danter la fin dl 800 e i prüms dl 900. Do l'unificazione della Italia e le tabac nu sottmettu al control del Ministero delle Finanze, por resane le finanze pubbliche, e alle nu unifiche le tariffe di prix del tabac. Interessant da ricordare è che le sviluppe dell'industria del tabac è stata coliada ince con le settur di fulminanti. Cina i prüms anni dell'Ottocent, fo i prodotti più popolari, le tabac da schnuffe e da chaunier, e al nie fumé le cigar o la pipa. Pur mo alla fin dell'Ottocent se al popolarisé i prüms cigarecci. Chis e diventa le prodot da tabac plü venu sura dut tratan la primavera mondiala. Alle important sottrisé che l'Italia è la prima regolazion sura le fumé nuda emettuda tl 1975. Da dai loinant il nu proibì da fumé te determina locai. Scio che, per esempio, tles striares di ospedai, tles aules de scola, ticchino e sogni mesi de trasport publics. Che in la otta fol pur metu da fumé di porci di ospedai ne è attualmanter nia immaginabil. Por cicre verda, la coltivazion e commercializzazion mondiala de feuilles de tabac vagnel al deda in que prodot char 4.900.000 tonnellades. De castas va in plö del 45% prodot tla Cina por so consum intern. Le principal esportadu e le Brasil, altivado i Stati Unis, l'India, le Zimbabwe e le Malawi. L'Italia indere è le prüm produttur de tabac grow dell'Union Europea, cum una quota del 27%. Scemia che la tabacchicoltura e presanta tenu regions vagn le 97% del tabac coltive tla Campania, tl'Umbria, tl Veneto e tla Toscana. Cars ascutadasses e cari ascutadus, se ince a os se el zainu gola an cigaret, spopo lester un aiut pur ne fumenia, savai cike un cigaret industrial contagn. Danter les miles de sostanzes apert la nicotina e lince monossid de carbonium, ter, cadmium, nickel, arsen, cianur, ammoniac o toluene, un idrocarbur che esist de forma natural tl petrure e che vagn normalmanter adure sceche additiv tl benzin o sceche solvant pur coles, resines o ornish. Un'altra curiosità è che le tabac è la seconda droga più additiva, attira do l'eroina e dan la cannabis o la cocaina.
Al ne enia ma una tles primas gauges de mort l'Europa mo alvan ince relazione cun l'Alzheimer. Pai la meia? E con cash e la trasmission da un schnitt rovada alla fin. E se odi c'è una bella Sara, a tos da Iris del Valle.

E questo era il Roberto Devereux di Gaetano Donizetti, tragedia lirica in tre atti di Salvatore Cammarano, musica appunto di Gaetano Donizetti, registrato il 17 aprile scorso al Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Personaggi e interpreti: Elisabetta Karen Gardeazabal, Sara Raffaella Lupinacci, Roberto Devereux, Francesco De Muro, il Duca di Nottingham Vladimir Stoyanov, Lord Cecil Pierluigi D'Aloia, Ser Gualtiero Niccolò Donini, un paggio Tommaso Norelli, l'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna con il maestro del coro Giovanni Farina, la direzione d'orchestra di Renato Palumbo, la regia di Alfonso Antoniozzi, ripresa da Luisa Baldinetti, scene di Monica Manganelli, i costumi di Gianluca Falaschi, che sono oggetto di un messaggio di Maria Grazia, che appunto dice: molto belli i costumi, fedeli al periodo. Karen Gardeazabal veramente è stata bravissima come Elisabetta, una veramente addomato, una parte molto difficile per la sfida non soltanto della coloratura ma anche dell'uguaglianza della voce su tutti i registi, perché è una parte che si spinge molto in alto ma anche molto in basso. Interessante e convincente anche l'interpretazione di Raffaella Lupinacci e di Vladimir Stoyanov, Devereux di Francesco De Muro, avete sentito, ha sfoggiato un luminosissimo do diesis acuto nella sua cabaletta, appunto, della scena di carcere. Se volete risentirlo, vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su Rai Play Sound per 10 giorni. A questo punto possiamo chiudere il nostro cartellone.

Alle 22:26, una manciata di secondi, si apre il nostro magazine con una breve intervista che Guido Barbieri ha realizzato con Riccardo Muti per il secondo appuntamento di Cantare Amantis Est, questo viaggio nella coralità, nel segno delle parole di Sant'Agostino, ovvero che cantare proprio chi ama, e con, dicendo che appunto, visto il successo straordinario inatteso in questa misura, Riccardo Muti dice: penso che nei prossimi anni valga la pena di continuare. Era l'anno scorso appunto e c'erano 3.000 coristi che erano accorsi da tutto Italia per questo progetto, di cui appunto il primo e il 2 giugno prossimo al Palazzo Mauro De André di Ravenna, all'interno del Ravenna Festival 2026, avverrà il secondo appuntamento nel segno di Mozart. Ascoltiamo questa intervista.

0: Sembrava qualcosa di irripetibile, un unicum che non si sarebbe mai ripresentato, e invece no, perché cantare amantis est, ovvero sia cantare proprio di chi ama, ritorna una seconda volta dopo ciò che è accaduto esattamente un anno fa, e nuovamente 3.500 più o meno cittadini cantori, mi piace chiamarli così, si riuniranno al Pala de André per cantare insieme soprattutto e per aggiungere la loro voce a quella di Riccardo Muti. Buonasera maestro, bentornato a Radio 3.
1: Buonasera.
0: Allora, lei per la verità in uno dei due giorni, quando si concluse cantare Amantis Est lo scorso anno, disse: beh, insomma, visto che è andata così bene, perché non riprovarci? Perché non rifare un'altra volta per questa chiamata, no, alle arti? E in effetti così è stato. E allora le vorrei chiedere, prima di tutto, maestro, che cosa conserva nella mente e nel cuore di quella prima esperienza di un anno fa, quando durante l'anno un po' ogni tanto il suo pensiero ricade, no, su quei giorni incredibili?
1: Allora, conservo il procedere verso questo avvenimento. Prima il mio dubbio su quante persone avrebbero aderito a una chiamata di questo genere. Io ero molto dubbioso, pensavo che ci sarebbe stato un buco nell'acqua. Invece poi abbiamo dovuto fermare le ambizioni di questi amanti del canto e della musica a 3.316, dall'età di 4 anni dei bambini fino a 87 anni i canuti. E poi il timore di come incontrare tutte queste persone che venivano da tutte le parti d'Italia, desiderose quindi di unirsi e di cantare insieme, tutti provenienti da regioni diverse, con dialetti diversi, con canti tradizionali diversi, che dovevano poi unirsi in brani che li dovevano accomunare. Quindi il timore come affrontare, proprio il termine giusto, affrontare questa situazione. E ho cercato di trovare alcune soluzioni, poi ho pensato che la cosa migliore era abbandonarsi al momento. Infatti quando sono uscito, prima di uscire, sentivo tutte le varie falangi delle varie regioni che cantavano canti propri, tradizionali o altre cose, per cui dal mio camerino sentivo una specie di cacofonia incredibile di canti che si innestavano uno nell'altro. Quindi lì dovevo mettere pace, e quindi quando sono uscito però sul palcoscenico, dopo un urlo iniziale della folla, c'è stato un silenzio veramente agghiacciante, quindi un silenzio che diceva chiaramente: siamo qui per stare tutti insieme a esprimere lo stesso sentimento nello stesso canto. Istante. Quindi un'impresa, certo, da parte di chi doveva dirgli delle cose, dire a tutte queste persone delle cose che potessero significare anche lo sforzo di venire a Ravenna con i propri mezzi, perché ognuno è venuto per conto proprio, pagandosi albergo, vitto, viaggio, tutto. Quindi che cos'è la potenza della musica e del canto. E poi dopo questo silenzio ho detto alcune parole e abbiamo cominciato proprio con il Va Pensiero, credo, e dopo aver spiegato che Verdi dice chiaramente che il Va Pensiero, il tempo di andamento è grave e che deve essere cantato sottovoce e non come una specie di canto così liberatorio, a mo' di canzonetta, si è creato una specie di silenzio religioso, e io sono rimasto veramente colpito dall'amalgama immediata di un suono unico, di un'espressione unica, come se una specie di così di manto le avesse avvolte tutte in una specie di estasi canora. Quello che mi ha colpito è stata la disciplina, non solo nel canto, ma nell'atteggiamento di migliaia di persone che volevano imparare l'esperienza attraverso un fraseggio che non fosse quello "io lo sento così, tu lo senti così", ma un fraseggio unico, avendo io spiegato anche l'andamento della frase, che non è semplicemente, non deve essere abbandonata a un sentimento così superficiale o momentaneo, ma ha una ragion d'essere. C'è stata una specie di così, di adesione, per cui non si è sentito neanche delle due ore e mezza neanche un telefonino suonare, cosa che talvolta accade anche nelle più blasonate sale da concerto.
0: Certo.
1: Quindi poi alla fine, dopo questa esperienza così straordinaria con brani diversi, quando io alla fine ho detto "beh, se vi è piaciuto così, ci vediamo l'anno prossimo", c'è stato
0: un boato.
1: Per cui abbiamo messo in moto questa
0: macchina.
1: E adesso abbiamo allargato leggermente, dato la possibilità non più a 3.300 ma a 3.500, che vengono da tutte le parti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Questa è una 3.300 ma a 3.500, che vengono da tutte le parti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Questa è una dimostrazione tangibile.

0: Una bella corsa fino in proscenio. E lì, essendo il 2 giugno, tutti cantaste tutti insieme l'inno di Mameli, no? Immagino che il 2 giugno riaccadrà questo piccolo grande miracolo, però quest'anno ci sono delle novità, ce n'è una in particolare che le chiederei di commentare, cioè la dedica di questa edizione, no? di cantare a Don Minzoni, personaggio chiave, molto legato a Ravenna, ucciso dai fascisti.
1: Un martire
0: nel 23.
1: della libertà, ucciso dai
0: Esattamente.
1: fascisti, sì. C'è iniziato un processo verso la beatificazione, siamo proprio ai primi movimenti verso questo che si spera che possa veramente essere beatificato. Ci sono dei vari stadi prima di arrivare alla beatificazione e poi eventualmente alla santità. Questo personaggio molto caro ai ravennati che conoscono la storia di questo prete, rivoluzionario nel senso buono del termine, cioè metteva da parte tutto ciò che la dittatura, il fascismo impediva di fare, e coraggiosamente ha innovato tanto nel nome della libertà, della parità tra uomo e donna ed altre cose, l'attenzione verso i giovani, verso l'educazione dei ragazzi, tutto questo e tanto altro. Addirittura aveva creato una specie di piccolo cinematografo agli inizi, quindi agli anni 20, siamo agli inizi di questa tecnica, per tenerli insieme, per portarli sulla strada della civiltà, in nome proprio della parola libertà. E naturalmente, come Gandhi o come altre persone, quando si parla di carità, di libertà, molto spesso lo si paga con la vita, perché ci sono poi le forze del male che remano contro fino alla violenza più crudele, insomma.
0: Ah, bello.
1: Quindi questo Ave Verum
0: Sì,
1: Corpus che
0: ecco, passiamo a ciò che canterete insieme nei
1: che è
0: prossimi giorni.
1: dedicato proprio a lui. L'Ave Verum di Mozart, io non vedo l'ora. Io l'ho incisi tanti anni fa con il coro svedese, la Filarmonica di Berlino, e adesso cioè, con un piccolo gruppo del meraviglioso coro svedese. Naturalmente io non sono come quelli che oggi vanno di moda, che dicono di historically informed, historically correct, eccetera, eccetera, per cui fanno una questione di numero, io ne faccio una questione di stile, tant'è vero che sappiamo che Salieri, dopo la prima esecuzione della creazione di Haydn, poi ne diresse una con 1000 esecutori, quindi oggi i famosi esperti, quando vedono una sinfonia di Mozart, ascoltano una sinfonia di Mozart con 6 contrabbassi o 8 contrabbassi, gridano allo scandalo perché
0: Storcono il
1: dice il
0: naso.
1: numero è sbagliato. Non è assolutamente vero, non è una questione di numero, è una questione di stile. Uno può avere anche un quartetto che suona completamente fuori stile, però l'idea di 3.500 persone a cui io devo dare delle indicazioni espressive di andamento, di dinamica, di fraseggio su una delle pagine create proprio dal Padre Eterno, perché l'Ave Verum è una gemma assolutamente preziosissima, non, intoccabile, e sentirlo cantare da 3.500 persone, non vedo l'ora di sentire il risultato di tante persone che pregano, perché quella è
0: È una preghiera,
1: una preghiera.
0: certo.
1: E poi attraverso poi la messa del Requiem, la parte a cappella del
0: Sì.
1: Requiem e poi di Casta Diva e poi con un altro ave. Apriamo con un Ave Verum e poi chiudiamo con Ave Signor, cioè il Mefistofele di Boito. Quello del Mefistofele l'ho messo perché dopo aver tenuto il coro così racchiuso in una dinamica non molto espansiva come quella dell'Ave Verum di Casta Diva e del Requiem di Verdi, poi dare al

0: fervore italico naturale la possibilità di aprire i polmoni e quindi con Boito,
1: e di lasciarsi andare.
0: Perché l'inizio del Mefistofele per tutti i cori è come una giornata di pieno sole dopo la tempesta.
1: Esatto. Ci saranno ad aiutarla l'instancabile Davide Cavalli al pianoforte
0: sì.
1: E questa volta anche Maria Grazia Schiavo, che è la voce di soprano naturalmente, che la aiuterà. Le chiedo un'ultima cosa, maestro. Lei ha il piacere, il gusto sempre, no, di intrattenere relazioni con le persone che cantano e suonano con lei. Quando ha avuto modo, perché l'avrà avuto il modo, di avvicinarsi ad alcuni magari di questi 3500 piccoli grandi eroi che fanno migliaia di chilometri per raggiungerla, e avrà scambiato qualche parola con loro, si sarà intrattenuto così anche a chiacchierare, che impressione ha avuto? Cioè, che persone sono queste che fanno appunto questo sacrificio per poter poi invece avere la gioia di cantare insieme per 2 giorni, insieme a lei, ma anche insieme ad altre 3000 persone?
0: Ma vede, la prima impressione è di persone di una pulizia interiore straordinaria. Hanno occhi pieni di onestà, non voglio dire di candore, ma si vede che nel momento in cui sono dedicati completamente alla musica, al canto, all'idea di cantare insieme, di unirsi, rende tutti molto più buoni. E devo dire che, per esempio, pochi giorni fa ero a Luino per una manifestazione del premio Chiara, di Piero Chiara. E c'erano molte persone che verranno anche, quindi da quella zona verranno a Ravenna, e mi hanno detto subito: maestro, ci vedremo fra pochi giorni a Ravenna, e indossavano già la maglietta del cantare
1: nera,
0: quindi c'è una specie di il canto che chiama, il canto che trascina. Il canto che poi, come ho detto tante altre volte, essendo poi un canto a 4 parti o in certi momenti del Mefistofele a 8 parti, quindi linee melodiche diverse e parole diverse che si intersecano, a un certo punto il fatto di essere tutti insieme dà a tutti, nel tentativo appunto di raggiungere l'obiettivo comune, che è quello della bellezza e dell'armonia, dà il senso chiaro di come deve articolarsi la società civile,
1: che dovrebbe cantare con una voce sola, per l'appunto. Ma Riccardo Monti, grazie di cuore, saremo con
0: grazie
1: voi,
0: grazie a lei e a tutti gli ascoltatori
1: in questi
0: grazie.
1: 2 giorni per cantare insieme.
0: A presto,
1: grazie a lei.

Questa intervista di Guido Barbieri a Riccardo Muti sul secondo appuntamento di Cantare Amantis Est, ricordo il primo e il 2 giugno al Palazzo Mauro De André, ricordo anche che questo progetto corale è curato da Anna Leonardi e da incorniciare anche la frase di Muti secondo cui appunto non è questione di numeri ma è questione di stile, veramente da segnarsi e da riproporre in altri contesti. E a questo punto però voltiamo pagina perché abbiamo una bella mostra da presentare, una mostra che si sta svolgendo, dicevamo, al Museo di Arti Decorative a Corso Ometto di Torino, andrà avanti fino al 6 settembre. Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, a cura di Serena d'Italia, Luca Mana e Vittorio Natale. E Serena d'Italia e Vittorio Natale sono stati incontrati da Monica D'Onofrio, che in loro compagnia ha visitato la mostra e adesso ce la racconta.

0: In occasione della mia permanenza a Torino per il Salone del Libro, io approfitto sempre per portare gli ascoltatori di Radio 3 Suite alla scoperta di cose belle che questa città ci offre, cose interessanti, a volte anche luoghi che neanche io ho visitato e che forse molti degli ascoltatori di Radio 3 Suite non l'hanno fatto. Ecco, oggi mi trovo al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, a Torino appunto, per compiere insieme a due dei curatori una visita guidata a una mostra che ha per titolo Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. È una mostra che sarà visitabile fino al prossimo 6 settembre ed è a cura di Serena d'Italia, Luca Mana, che è anche il direttore di questo museo, e Vittorio Natale. In questo momento io ho il privilegio di essere accompagnata appunto da due curatori, Serena d'Italia e Vittorio Natale. E con loro compieremo, come ormai è tradizione per la nostra trasmissione, una sorta di visita guidata. Però partiamo un pochino dalle premesse di questa mostra, poi del luogo magari parleremo più in dettaglio con il direttore. Partiamo dalla premessa, e anche se io trovo sempre che sia un modo un pochino stupido iniziare dal titolo, questa volta un piccolo approfondimento lo vorrei fare, soprattutto sul sottotitolo Alla conquista del Rinascimento, perché è una mostra che vuole, insomma, concentrata sugli anni giovanili sicuramente di Sodoma, ma che proprio documenta questo suo percorso attraverso fasi diverse che però poi lo porta ad essere un grande del Rinascimento. Ecco, vogliamo iniziare da lei, Serena d'Italia, proprio per darci qualche coordinata sugli intenti che avete avuto rispetto a questa mostra.
1: Sì, la mostra indaga la fase giovanile dell'artista, diciamo principalmente i primi 20 anni di attività, che è la fase sicuramente più interessante, quindi in cui lui è soggetto a diversi stimoli nel corso della sua formazione e va elaborando il suo stile personale, quello che poi lo renderà riconoscibile appunto uno dei grandi maestri del Rinascimento. È una fase, quella di formazione di Sodoma, quindi diciamo nell'ultimo decennio del 400, i primissimi anni del 500, che per il nord Italia, il Piemonte ma anche la Lombardia è un po' appunto la scoperta del Rinascimento, no? Quindi c'è questa attenzione per Roma che diventa sempre più un centro attrattivo per gli artisti nord italiani che vanno lì a studiare, a formarsi, perché in quel momento la Città Eterna offre non solo i grandi reperti dell'antichità classica da vedere, ma anche quello che fanno gli artisti ad esempio nel grandissimo cantiere del Vaticano, insomma dei palazzi apostolici. E Sodoma nel 1508 in qualche modo culmina questo suo percorso di formazione lavorando proprio nelle stanze vaticane accanto a Raffaello, quindi viene consacrato come uno dei grandi del Rinascimento italiano.
0: Vittorio Natale, prima di soffermarci su questa opera che ci accoglie, che ci dà il benvenuto nella mostra, ancora qualche dato biografico su Sodoma, questo anche insomma questo soprannome che l'ha reso famoso, una nascita a Vercelli, ecco, qualche coordinata biografica, qual è il panorama, diciamo, della sua nascita, cosa aveva intorno?
2: Giovanni Antonio Bazzi, il primo documento che abbiamo e che è esposto qui in mostra è il contratto di apprendistato che il padre firma con un pittore che si chiama Giovanni Martino Spanzotti, che è forse il più importante pittore del Rinascimento del Piemonte orientale, attivo fra Casale e Vercelli, quindi un contratto nel 1490 per la durata di 7 anni. Giovanni Antonio viene messo a bottega da Spanzotti per imparare l'arte della pittura, non solo, ma si facendo anche alla pittura su vetro e ad altre tecniche e specialità dell'arte, del mestiere del pittore. Questo alunnato avrebbe dovuto durare 7 anni, quindi terminare nel Natale del 97. In realtà già nel 97 troviamo Giovanni Antonio Bazzi documentato a Roma, testimone di un atto pubblico, e quindi questo apre è una scoperta recente che ha aperto un po' uno scenario diverso per la cronologia delle opere giovanili di Giovanni Antonio Bassi, detto il Sodoma, e che quindi ha in qualche modo anticipato e velocizzato anche tutta la sua carriera e la sua capacità di apprendimento. Ci restituisce quindi un pittore che è giovane, a 18 anni già si esprime in modo autonomo, che autonomamente sceglie probabilmente di andare a Milano a vedere i grandi pittori leonardeschi, insomma la grande pittura del Rinascimento settentrionale, e già dimostrando quel carattere veramente molto particolare, estroverso, diremmo oggi anticonformista, che ci restituisce sia i Vasari nelle Vite, che parla innanzitutto della sua tendenza sessuale, ma che Vasari peraltro disprezza, mentre Sodoma assume questo soprannome a un certo punto quasi come con orgoglio e quasi come una sfida, e spesso si firma il Sodoma non negli atti ufficiali naturalmente, ma nelle lettere anche ai grandi principi come il Duca di Mantova, si firma il Sodoma e questo ci fa capire un po' del suo carattere. Vasari ci racconta di come lui fosse circondato in casa di animali selvatici addomesticati. Nell'autoritratto che Sodoma fa di se stesso a Monte Oliveto è accompagnato dai due tassi addomesticati che vivevano con lui e dal corvo parlante che accoglieva anche i visitatori nella sua casa di Monte Oliveto, presso Monte Oliveto.
0: Quindi un originale. Serena d'Italia, siamo accolti da un'opera che però non è tra le sue primissime, un Ecce Homo.
1: Sì, abbiamo deciso di inserire in apertura in realtà un'opera che ci fa vedere il suo stile ormai insomma maturo, formato e riconoscibile, per permettere poi al visitatore di fare un passo indietro e capire come si è arrivati all'elaborazione di questo linguaggio stilistico. L'opera mostra appunto giustamente come dice diceva un Ecce Homo, quindi abbiamo il Cristo in primo piano accompagnato dai due sgherri insomma che lo tengono prigioniero, ed è un'opera intanto di insomma commovente, di grande qualità, e ci sembrava un bel biglietto da visita per l'ingresso in mostra, ma poi un'opera che ci fa vedere sicuramente influenze diverse. Le figure sullo sfondo sono state discusse dalla critica in rapporto ad esempio ai disegni di Leonardo da Vinci, perché sicuramente il leonardismo milanese è un elemento su cui Sodoma riflette a lungo, ma si possono anche vedere influenze diverse, ad esempio della pittura diciamo di Sebastiano del Piombo, e quindi appunto abbiamo un'opera che è databile intorno al 1515 e ce lo mostra così come lo conosciamo maturo.

0: Vittorio Natale, mentre entriamo proprio nella mostra, attraversiamo la sala dove appunto c'è il documento di apprendistato al quale lei ha fatto riferimento. Questa mostra si avvale di prestiti molto importanti da grandi musei, da grandi istituzioni, ma anche molte opere di collezione privata, ecco, che sono esposte per la prima volta. Ce ne sono state alcune che vi hanno offerto delle chiavi di lettura particolarmente importanti?
1: Certamente sì, in effetti l'aiuto dei collezionisti privati è fondamentale perché ci ha permesso di restituire un'immagine della bottega di Spanzotti abbastanza inedita, cioè un'immagine della bottega di Spanzotti come una bottega aperta, articolata, nelle quale passano evidentemente, come dimostrano alcune delle opere esposte, che si attribuiscono a Sodova ma con aiuti che devono ancora essere identificati, restituiscono appunto questa immagine della vivacità della bottega di Spanzotti proprio negli anni 90, quando non a caso Giovanni Antonio Bazzi entra a bottega questo pittore, che è un pittore fra l'altro che si caratterizza in qualche modo nel panorama vercellese e casalese, dove lui è attivo in questi anni, per i suoi rapporti che sono in relazione non solo con Milano, come altri pittori in mostra, tipo Eleazzo Roldoni o Alvise De Donati, ma guarda anche alla pittura, diciamo, emiliana, bolognese, attraverso degli scambi che noi possiamo solo ipotizzare, di artisti che sono passati da Casale, o possiamo anche immaginare un viaggio, insomma, di Spanzotti in Emilia per aggiornarsi, come nel caso di questa Madonna in trono con il bambino, che è stata prestata dalla Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Torino. La Madonna appare seduta su un trono che è ornato da grandi festoni di frutta che richiamano chiaramente la pittura padana, in qualche modo esempi, insomma, di pittura emiliana soprattutto.
0: Serena d'Italia, facciamo un'altra sosta in questa prima sezione della mostra, che è dedicata appunto alla bottega, e ci fermiamo di fronte ad una opera giovanile dello stesso Sodoma, una Sacra Famiglia.
2: Sì, in questo momento questa Sacra Famiglia con San Giovanni Battista e un angelo, che è visibile nella prima sala, è il numero uno del catalogo del pittore ed è l'unica opera veramente giovanile sua che possediamo, databile ancora agli anni 90 del 400. È importante perché, pur essendo un'opera un po' acerba, soprattutto nella composizione, insomma, le figure sembrano un po' giustapposte tra loro come figurine ritagliate, e anche alcuni passaggi, ad esempio degli abiti, dei panneggi, non sono ancora pienamente risolti, però ci mostrano sicuramente un artista curioso e che in quel momento sta guardando ad esempio molto al leonardismo milanese, quindi ci sono influenze di Boltraffio ad esempio.
0: Proseguiamo e adesso andiamo, ecco, facciamo una piccola sosta anche in una stanza di dimensioni ridotte, dove cosa vediamo?
1: Qui vediamo un altarolo che raffigura nello scomparto principale il Cristo in pietà, soggetto fra l'altro che Sodoma affronterà più volte, che in qualche modo costituisce un po' un fil rouge iconografico della mostra.
0: Opera del suo maestro
1: Spanzotti, a cui si deve anche la lunetta con l'Eterno Benedicente. È un'opera che proviene da Sommariva Perno, che in genere non è visibile al pubblico, ed è uno dei capolavori dello Spanzotti, del giovane Spanzotti, a cui guarda Sodoma. C'è da dire anche che in occasione della mostra è stato fornito un clima box, che verrà poi donato dalla Fondazione Accorsi all'edificio sacro dove l'opera verrà esposta, che permetterà quindi ai visitatori di vedere perennemente esposta quest'opera.

0: altra sezione, Sodoma e l'arte lombarda. Qui abbiamo appunto, ci troviamo Serena d'Italia immediatamente di fronte a due grandi capolavori.
1: Sì, sicuramente sono i due capolavori della mostra, ma anche dell'attività giovanile di Sodoma. Sono Una pietà e un compianto. La pietà proviene dalla confraternita di Santa Maria dell'Orto a Roma, mentre il compianto viene da una collezione privata milanese. Sono due opere distanti pochi anni tra loro, sono databili probabilmente intorno al 1500 e intorno al 1502, che ci mostrano come l'artista faccia in pochissimo tempo, in pochi anni, un grande balzo di qualità e raggiunga comunque un'esecuzione formale veramente di alto livello, anche per quanto riguarda l'anatomia dei corpi e la prospettiva.
0: Giriamo le spalle e Vittorio Natale, e qui invece avevamo già parlato di influenze leonardesche che appaiono evidenti in queste opere da voi proposte.
2: Assolutamente sì, evidentemente interrogando queste due opere a cui abbiamo fatto riferimento si scopre che evidentemente Giovanni Antonio Bassi è stato a Milano e ha guardato, ha studiato soprattutto l'ambiente leonardesco. Probabilmente non ha conosciuto Leonardo in persona, ma ha conosciuto i pittori che gravitano nella bottega di Leonardo, fra cui sicuramente Boltraffio, che traspare un po' dal compianto a cui si accennava prima, la cui presenza appunto si può intuire, e altri pittori leonardeschi, come primo fra tutti Francesco Napoletano, autore di questa Madonna, di una Madonna col Bambino che ci è stata prestata da Brera, che è un'opera e forse è l'opera più leonardesca fra quelle che sono esposte, che sono anche state eseguite nell'ambiente leonardesco milanese. Così come è curioso anche citare un'opera che è stata prestata dal Museo Jacques Marandré di Parigi, che raffigura il martirio di San Sebastiano, che è particolarmente interessante perché è un'opera sospesa fra i leonardeschi, i pittori milanesi e in particolare Zenale e lo stesso Sodoma, e la cui attribuzione ha ondeggiato dapprima verso Sodoma, è entrato nella collezione Jacques Marandré con l'attribuzione a Sodoma, poi studiosi milanesi hanno proposto un riferimento a Zenale, che forse adesso, sul quale forse adesso si può tornare un po' indietro. Rimane un'opera incerta fra i due pittori e che viene un po' presentata come un enigma, ecco, al quale forse dopo la mostra si potrà dare una soluzione.
0: Serena d'Italia, ecco, mentre ci spostiamo nuovamente, questo tipo di mostre, alla cui base c'è anche un grande lavoro scientifico, sono per il pubblico anche un'occasione per scoprire dei nomi, perché insomma voi ne avete citati tanti che al grande pubblico possono dire quasi niente. Questo mi sembra importante, questo metterli in relazione magari con dei grandi e permettere al pubblico anche di fare delle scoperte.
1: Sì, e soprattutto secondo me ci permette di restituire in realtà la complessità, non solo di questo periodo storico-artistico, ecco, in generale della storia dell'arte, dove maestri, soprattutto nei grandi cantieri, come ad esempio abbiamo citato le Stanze Vaticane, dove diversi maestri di provenienze e anche di livello qualitativo diverso spesso si trovano a collaborare in uno scambio, in un arricchimento reciproco.
0: Qui facciamo una piccola deviazione in una stanza dove da una parte c'è una timeline e dall'altra parte un Gesù bambino che è un frammento di un'opera più importante di Pinturicchio, che insomma per Sodoma ha voluto dire qualcosa.
1: Sì, Pinturicchio è uno degli artisti più guardati dai pittori nord italiani, lombardi e piemontesi che vanno in centro Italia, in Toscana e a Roma. Probabilmente era quello più accostante per loro nelle loro corde. Questo frammento che ci è stato prestato dalla Fondazione Guglielmo Giordano di Perugia è molto importante perché proviene dalle stanze di Alessandro Borgia in Vaticano e fa parte di un affresco che è dipinto da Pinturicchio intorno al 1492-93, l'affresco è stato poi smantellato, quindi si è salvato solamente questo frammento presentato in mostra, però è un'opera che appunto Sodoma, quando arriva a Roma, può già sicuramente vedere, quindi esisteva già. E poi Sodoma rincontrerà Pinturicchio più avanti anche in Toscana.

0: altra sezione. E Vittorio Natale, qui cosa ci racconta la mostra?
1: Beh, in questa sezione sono raccolte alcune opere che documentano gli scambi fra il Piemonte e l'Italia centrale negli anni in cui anche Sodoma si reca a Roma. In particolare sono presenti opere di Macrino d'Alba, un pittore attivo nel marchesato paleologo, fra cui una grande pala che ci è stata prestata dai Musei Capitolini, che si colloca più o meno nello stessi anni in cui Pintoricchio dipingeva le stanze vaticane a cui si accennava prima Serena d'Italia, e nel quale si vede anche, si può leggere come anche un pittore come Macrino guardasse proprio a Pintoricchio per in qualche modo far rinascere la pittura antica della classicità. Pintoricchio era un po', aveva potuto studiare appunto la pittura anche romana della Domus Aurea, le grottesche eccetera, e quindi un pittore molto guardato anche da un pittore come Macrino, che come Gaudenzio Ferrari qualche anno dopo è un altro pittore piemontese che si reca a Roma insieme a un altro Ferrari che si chiama Eusebio. Però sono tutti pittori che si recano a Roma, apprendono, guardano la pittura appunto di Pintoricchio, in qualche caso anche la pittura romana antica, e poi tornano in Piemonte diffondendo in Piemonte appunto la cultura delle grottesche e della classicità romana.
0: Mentre Sodoma da questa altezza temporale in poi diventa un pittore centro italiano a tutti gli effetti.
1: Esatto, Sodoma invece ha la sua fortuna fra Roma e Siena soprattutto, diventerà a Siena il più importante pittore della prima metà del Cinquecento, protetto da personaggi importantissimi come i Chigi, banchieri papali ricchissimi, per i quali dipinge molte opere, e a Roma la stessa Farnesina, cioè la villa di Agostino Chigi sul Tevere, dove affresca la stanza da letto, fra l'altro con dei soggetti con molti riferimenti anche esoterici, no? Per Agostino Chigi, anche a Siena cappelle e le residenze di questa famiglia senese.
0: Senese d'Italia, già quando ci avete illustrato l'atto di apprendistato si parlava dell'applicazione di varie tecniche, quindi non solo la pittura ma l'affresco ed altre cose. Ecco, anche in questa sala sono un po' documentati.
2: Sì, l'ultima sala documenta la maturità dell'artista e anche appunto un po' il suo fare eclettico. Sicuramente era molto versato nell'affresco, come dimostrato dai cicli di Subiaco in Lazio e poi di Sant'Anna in Camprena e di Monte Oliveto in Toscana, ma è anche un artista versatile dal punto di vista dei soggetti, perché abbiamo appunto in quest'ultima sala una bella alternanza di soggetti sia sacri che profani, e anche nel formato. Ad esempio lui, una volta arrivato in Toscana, adotta, probabilmente guardando Pintoricchio, ma in generale era un formato molto amato dai committenti toscani, adotta il formato rotondo, che è una cosa che invece in Nord Italia non si utilizza.
0: Ecco, io adesso vi proporrei proprio in questa l'ultima sala di fare un po' delle tappe di fronte, vi faccio alternare al microfono per raccontarci un po' i quadri che ci accolgono in questa parete principale. Ecco, Vittorio Natale.
1: Sì, una delle opere che apre questa rassegna, diciamo, finale è questa, è un'allegoria dell'amore celeste che proviene dalla collezione Chigi Saracini di Siena, ci è stata prestata da questa istituzione, e come vedete Chigi è un nome che ritorna, quindi è un dipinto che ha una provenienza, una committenza Chigi. È molto curioso, raffigura una figura femminile che con una mano sta spegnendo un fuoco che è su un'ara, con sotto la scritta in latino stinsi terrenas, cioè ho spento le cose terrene, e con l'altra mano accende invece il fuoco presso un cartiglio di stile classico dove c'è scritto celestes, cioè nello stesso tempo accendo invece le cose ultraterrene, le cose celesti.
0: Serena d'Italia. Sì. Ci fermiamo dove ora?
2: Ci fermiamo davanti a un dipinto che ha fatto poca strada, perché viene dai Musei Reali di Torino, però sicuramente qui può essere visto, appunto, inserito nel percorso dell'artista, e vuole anche richiamare, parlando sempre di temi, diciamo, non sacri, il grande successo che ebbero le Lucrezie dell'artista. Sodoma era molto apprezzato per questo soggetto, lo dipinge per alcuni committenti veramente importanti come Giuliano de' Medici e come lo stesso Papa Leone X, e che gli diedero, insomma, grande fortuna e grande celebrità proprio in vita tra i contemporanei.
1: È presente in mostra anche questo un tondo che raffigura l'adorazione del bambino con il San Giovannino, che è particolarmente interessante per la provenienza, perché proviene dal Museo Borgogna di Vercelli. Il Museo Borgogna di Vercelli è un museo che è nato intorno alla collezione di questo ricco imprenditore vercellese nella seconda metà dell'Ottocento, che era appunto Francesco Borgogna, e il quale naturalmente nella sua collezione voleva assolutamente inserire un'opera di Sodoma, considerata, dopo le scoperte archivistiche che erano state fatte da Bruzza e che restituivano la patria, diciamo, di Sodoma a Vercelli. Quindi questo collezionista vuole assolutamente che questo artista sia rappresentato nelle sue collezioni, e quindi acquista in asta questo un tondo attribuito appunto a Sodoma, e a Sodoma promuove anche la realizzazione di un busto ritratto che oggi è esposto nella piazza principale di questa città piemontese.
0: E adesso ci fermiamo forse a quella che, insomma, idealmente è l'ultima opera della mostra. Anche qui c'è uno scarto stilistico molto consistente.
2: Sì, la Pietà che ci è stata prestata dalla Galleria Borghese di Roma è un'opera di Sodoma databile ormai all'ultima fase di attività, intorno al 1535-40, lui morirà poi nel 49, ed è un'opera ormai dal punto di vista stilistico completamente diversa, insomma, da quello che era lo stile della sua giovinezza. Abbiamo scelto però di nuovo un compianto proprio per far vedere come su questo stesso soggetto ci sia, insomma, proprio un'evoluzione dell'artista, e siamo qua ormai in un clima pienamente inserito in quello che è il manierismo toscano di quel momento.
0: Una piccolissima altra sezione che invece è nuovamente documentaria come quella iniziale, che appunto anche questa riveste un certo interesse. Perché?
2: Perché racconta un po' questa fortuna altalenante dell'artista, che quindi, diciamo, ha avuto un posto di grande rilievo nel panorama della sua epoca, e poi è stato gradualmente un po' dimenticato. Addirittura a un certo punto si perde proprio la notizia della sua origine vercellese, viene considerato un artista toscano tout court. Nel 1862 viene riscoperto il contratto di apprendistato che abbiamo visto all'inizio, e quindi diventa chiaro che lui in realtà è originario di Vercelli, e a cavallo tra 8 e 900 l'artista viene riscoperto e gli vengono dedicate diverse opere, sia di tipo storico-artistico, ma anche ad esempio un poema all'inizio del Novecento intitolato Il Mattaccio, quindi anche opere di tipo letterario.
0: Bene, io vi ringrazio per questo, insomma, privilegio che ci avete concesso. Io sono una persona, lo dico, poco social, però chiedo sempre alle guide eccellenti, quindi ai curatori che ci accompagnano nelle mostre, di esprimere un pensiero rispetto a cosa, dopo tanta fatica, perché sappiamo quanto fatica costa allestire le mostre per l'organizzazione, per i prestiti, per l'immenso lavoro scientifico, cosa vorreste, con quale immagine vorreste che un visitatore uscisse da questa mostra, avendo imparato una cosa?
2: Ma a me piacerebbe che il visitatore uscisse in grado di dare un volto a un artista che è ricordato per il nome, diciamo, soprattutto per il soprannome, ma è un artista che appunto viene menzionato dai manuali scolastici, e in realtà spesso appunto per il pubblico non ha poi una vera fisionomia, non è immediatamente riconoscibile.
1: Ma sì, direi che un artista coraggioso, molto curioso, quasi bulimico, che assorbe gli stimoli dei pittori con cui entra in contatto, delle opere con cui entra in contatto e anche osservando la natura, e rielabora il tutto in uno stile personale, ed è uno stile di vita che insegna molto anche a tutti noi, ecco.

0: frattempo ci ha raggiunto il Luca Mana, che è il terzo curatore. Noi abbiamo appunto siamo stati accompagnati dagli altri due, ma in questo contesto anche il direttore del Museo di Arti Decorative a Corsiometto, dove la mostra si svolge. Ecco, ci racconti qualcosa di questo luogo che magari non tutte le persone che vengono a Torino visitano come prima cosa, così li invitiamo a venire oltre per la mostra anche per il museo.
1: Allora, grazie. Il Museo di Arti Decorative a Corsiometto nasce come museo d'impresa nel 1999 dal desiderio, dalla volontà di Giulio Metto di continuare a fare l'antiquario arredatore, che era stata la specialità di Pietro Accorsi, è stato uno dei più importanti mercanti d'arte del XX secolo. E morto Giulio Metto nel 2019, abbiamo intrapreso una nuova strada, quello di cercare di trasformare questo luogo non più in un museo d'impresa, che io non sono un antiquario, insomma, quindi non mi occupo di mercato d'arte, trasformarlo in un museo di arti decorative, quindi un museo che racconti sostanzialmente le eccellenze locali, nazionali e perché no anche internazionali, come in questo caso Sodoma. Soprattutto un museo che non vuole solamente raccontare il Piemonte per come è conosciuto oggi, a dire un territorio ricco di capolavori barocchi, per esempio le residenze sabaude. Il Piemonte e Torino in particolare sono molto di più, sono insomma una città che ha avuto una storia prima del 600, ha avuto una storia dopo del 700, e tra i nostri obiettivi c'è quello di raccontare appunto eccellenze legate al Rinascimento, legate al Novecento, perché per esempio se c'è un secolo in cui Torino ha sicuramente dato tanto è il Novecento, è il XX secolo, dire, con personaggi straordinari come Riccardo Gualino, o come esempi insomma di grandi esposizioni Italia 61, insomma, che nel 1961 ha cambiato in parte il volto di questa città.
0: Bene, allora io non faccio altro che ricordare le coordinate della mostra, invitare come sempre gli ascoltatori di Radio 3 Suite a venire di persona, perché noi l'abbiamo raccontata ma le opere e i luoghi vanno visti. La mostra Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, sarà visitabile fino al prossimo 6 settembre al Museo di Arti Decorative a Corsiometto a Torino. È una mostra a cura di Serena d'Italia, Luca Mana, che è anche il direttore di questo museo, e Vittorio Natale, che ringrazio tutti e tre per averci accompagnato in questa visita.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Molte grazie. Vi aspettiamo in mostra.

0: E questa era l'interessantissima chiacchierata di Monica D'Onofrio con due, in realtà alla fine, poi alla fine tutte e tre, i curatori della mostra Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, ovvero Serena d'Italia, Luca Mana e Vittorio Natale, a Torino, al Museo delle Arti Decorative a Corsi Ometto, su cui abbiamo avuto anche qualche notazione generale, andrà avanti fino al 6 settembre. Adesso chiudiamo la nostra puntata con la presentazione di un libro molto interessante di Lidia Bramani, musicologa, a lungo collaboratrice di Claudio Abbado e veramente studiosa finissima dell'opera di Mozart e anche del suo contesto storico e filosofico. Un libro dedicato questa volta al Don Giovanni, Mozart massone e illuminista, che esce per il Saggiatore, come per il Saggiatore era uscito anche il precedente libro della Bramani dedicato alle nozze di Figaro. Io dichiaro subito che potremo soltanto toccare con l'autore alcune dei nodi di questo testo, che è ponderoso, ma che veramente va letto prendendosi il tempo e il piacere di perderci, sì, cioè di seguire a passo lento le argomentazioni. Questo per tre motivi. Il primo perché la tesi, che è argomentata in maniera oltremodo stringente, è piuttosto provocatoria, ovvero che l'interpretazione corrente del Don Giovanni, lettura apparentemente progressista, che vede come una figura prometeica, scusate, faustiana, un cultore della libertà nel senso più puro, che non soltanto rifiuta ma trascende addirittura le regole della morale perché va oltre, in realtà travisamento frutto di una serie di incrostazioni otto-novecentesche, ma molto lontano da quello che era appunto il sostrato filosofico del pensiero di Mozart. Secondo, perché bisogna leggerlo dall'inizio alla fine? Perché il materiale con cui è costruito è veramente ricchissimo e va dalla pubblicistica filosofica alla coeva, ma non soltanto, alla corrispondenza dei Mozart, a tutta una serie di documentazioni relative alle attività di Mozart insieme alla massoneria, evidentemente analisi delle partiture. E poi, terzo motivo, perché attraverso questa documentazione Lidia Bramani cerca di farci capire qual è in realtà l'attualità del manifesto umanista, così lo definisce, che è il Don Giovanni. Ma io voglio cominciare, prima di ascoltarla e di cominciare a parlare con lei, la famosa aria dello Champagne, Finkan dal vino, dall'atto primo, che ci fa un po' tracciare anche musicalmente quella che in realtà Mozart traccia. La psicologia del personaggio di Don Giovanni. Don Giovanni qui è Simon Killyside in una leggendaria interpretazione con Claudia Abbado e la Chamber Orchestra of Europe.
1: Finta da vino, calda la testa, una gran festa va a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar. Te con

0: La voce di Simon Killiside in questo mefistofelico Don Giovanni con Claudia Abbado e la Chamber Orchestra of Europe, un ascolto che ci introduce al nostro approfondimento su Don Giovanni, Mozart, massone e illuminista, di Lidia Bramani, che a cui do il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a voi.
0: Buonasera. Allora, Lidia Bramani, ci sarebbero tante cose da dire, ma partiamo andando proprio in medias res. La parola libertà è una delle parole più travisate in relazione al concetto che ne ebbe Mozart e come viene interpretata e anche utilizzata strumentalmente dal personaggio di Don Giovanni. Vogliamo un po' correggere diciamo la traiettoria?
1: Sì, non è facile, ma ci sono tutti gli elementi per farlo, sia musicali in senso stretto, sia drammaturgici, perché Don Giovanni in realtà fa un uso della libertà che è l'esatto opposto di quello in cui Mozart credeva e che per esempio decanta nel quasi contemporaneo Lied appunto alla libertà, che scrive insieme a un compagno di loggia e soprattutto a uno scrittore, giornalista, giacobino, impegnato nel flusso e nella diffusione dell'illuminismo viennese. E quindi è chiaro che la libertà ha due facce, è quella che Don Giovanni continua a sbandierare e che sbandiererà anche alla fine dell'atto primo, nel suo famoso appunto Viva la libertà, che grida dicendo è aperto a tutti quanti, quando in realtà sta organizzando la festa che abbiamo appena sentito nell'aria Finca Andalvino, ha proprio costruito scientemente con un intento canaglia palese. E tant'è vero che quest'aria, che è l'unica aria che Mozart affida a Don Giovanni, perché le altre due non sono in prima persona ma sono nei panni del servo, è comunque un'area che dialogica, che lui rivolge a Leporello, perché gli dà degli ordini, gli dà degli ordini al suo servo. Ecco, questo progetto manipolatorio che lui esprime chiaramente, seppur in modo vorticoso, in questa aria, in questo presto, in realtà nel finale primo porterà, con le tre danze annunciate, l'abbiamo sentito nell'aria che è stata appena trasmessa, che ci saranno ci sarà una serie di danze che Don Giovanni vuole che non abbiano alcun ordine, e mette in lista, lui ha la mania delle liste, sì, anche le danze in questo caso, e quindi il minuetto, la follia, l'alemanna, poi diventeranno nel finale primo minuetto, contraddanza, alemanna. Il tutto perché, lo dice chiaramente, ha la mia lista domani mattina ad una decina degli aumentar, rivolto ovviamente a Leporello.
0: E la lista, quindi, ovviamente il famoso molto catalogo, insomma.
1: Esatto, ma anche musicalmente, perché è chiaro che a me ha fatto molto piacere che lei abbia parlato della mia ricostruzione del contesto storico-filosofico in cui Mozart era immerso, difficile da credere per chi è rimasto legato a questo personaggio totalmente inventato e frainteso, che lo vede bambinone, geniale, eccetera eccetera, lo sappiamo, no? Quello del film Amadeus, sì. Ma non è che il film Amadeus se lo sia inventato, c'è tutto uno stratificarsi anche proprio nella musicologia, nella letteratura, eccetera eccetera, qui non c'è ovviamente il tempo per parlarne, però quello che mi interessa così focalizzare è che quando lui in quest'area progetta di aumentare la sua lista di 10 ragazze, sta meditando di manipolare lo stesso popolo contadino, che poi alla fine Don Giovanni in realtà si schiatterà pienamente, perché in fondo l'unica coppia davvero felice sarà quella di Zerlina Masetto, e quindi lui non riesce a rovinare quel matrimonio dei due contadini in cui è entrato a gamba tesa, ma in realtà diventerà proprio un vortice diventerà un vortice nel quale Don Giovanni vuole coinvolgere le ragazze, le donne, ed è esattamente quello che succede. Diventerà un vortice nel quale Don Giovanni vuole coinvolgere le ragazze, le donne, ed è esattamente quello che succede nelle discoteche.

0: che poi si realizzerà e che sfocerà in due tentativi di stupro verso Zerlina, che culmineranno con la presa di posizione di Masetto e dei tre nobili, Ottavia, Anna e Zerlino, che correranno in soccorso a Zerlina. E questo sì è veramente trasgressivo, questo sì fa pensare alla libertà nella quale Mozart, illuminista, massone, credeva profondamente, cioè che nessuno va a dirle: ma tu come eri, hai amoreggiato con Don Giovanni e adesso ti lamenti perché lui tenta di stuprarti. No, assolutamente no, anzi, questo gesto considerato orrendo porterà lentamente alla catastrofe Don Giovanni, catastrofe che poi è ovviamente simbolica e consiste più che altro in uno smacco esistenziale,
1: Sì.
0: non certo in una sconfitta, diciamo, dovuta al fatto che Don Giovanni, come spesso viene detto, verrebbe cacciato in un inferno abramitico. Allora avrebbe senso farne l'eroe che non vuole pentirsi, eccetera, eccetera. Ma questo è un travisamento totale perché in realtà Don Giovanni rappresenta quello che oggi potrebbe essere il binomio sesso-potere di cui l'estremo è rappresentato dalla vicenda Epstein, che fa venire la pelle d'oca solo a pensarci, ma che in realtà serpeggia, come io dico a un certo punto, il mondo è pieno di Don Giovanni part-time, no?
1: Sì.
0: Quelli che manipolano, ingannano. Ecco. Musicalmente, dico l'ultima cosa perché avete appena fatto sentire Finca Andalino, quest'aria che è l'unica di Cevo delle tre che il personaggio canta essendo se stesso, ma come le altre due, è di una povertà armonica indicibile e quindi dà la misura di un correre frenetico, un correre all'impazzata per nascondersi da se stessi, dal vuoto, quel vuoto armonico, melodico, che invece non c'è assolutamente per altri personaggi, per
1: Ecco,
0: quasi tutti i personaggi,
1: vogliamo
0: dell'opera.
1: ascoltare a questo proposito, visto che appunto il povero Don Ottavio, che invece è un personaggio nobile, è un personaggio che in realtà è in una grande sintonia in relazione a quello che noi sappiamo degli ideali di Mozart, dei rapporti fra
0: Certo.
1: gli umani, eccetera, è più dalla corrispondenza di Mozart. Mozart sembra molto più vicino a Don Ottavio che a Don
0: Senza
1: Giovanni,
0: dubbio.
1: e lei, diciamo, lo illustra con dovizia di particolari. Vogliamo ascoltare una delle più belle arie che scrive Mozart nel Don Giovanni, proprio quella di Don Ottavio, ovvero Dalla sua pace. In questo caso, il nostro Don Ottavio, sempre dalla edizione di Abbado, è Uwe Heilmann.

Allora, evidentemente questo era il mio tesoro intanto, quindi abbiamo sentito perlomeno l'inizio dell'altra aria. Noi avevamo scelto appunto dalla sua pace. Non so se è già pronta e possiamo mandarla. Sì.

0: E questa era l'aria di Don Ottavio dalla sua pace. Don Ottavio era Uwe Heilmann nella interpretazione con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado. C'è un capitolo, Lidia Bramani, del suo libro dedicato alla statura musicale e umana di Ottavio che in qualche modo lo riscatta da letture, diciamo anche un po' canzonatorie che sono state date. Cioè, mi è venuto in mente, per esempio, un po' la ridicolizzazione del personaggio. Non so se lei ha visto la recente regia di Castellucci, dove, insomma, dove Michael Spires ci ha anche un po' giocato, insomma, però. È effettivamente un po' caratterizzato, un po' caricaturalizzato. Questo capitolo su Don Ottavio è nella parte relativa alla versione viennese. Ecco, perché parlare un po' delle diverse versioni ci aiuta ancora di più, paradossalmente, a entrare meglio nella materia filosofica del Don Giovanni?
1: Sì, guardi, io partirei, visto che l'abbiamo appena ascoltata e gli ascoltatori appunto ce l'hanno ancora nell'orecchio, proprio dalla musica per arrivare a risponderle. Abbiamo sentito prima l'aria di Don Giovanni, vorticosa, frenetica, un capolavoro per rendere il nulla, il vuoto, la paura, la mancanza di empatia. E altrettanto capolavoro è quest'aria dalla sua pace, ma con totale identificazione, perché è una retrospettiva, è un'aria d'affetto, con una preziosità melodica, timbrica, armonica, che io spiego dettagliatamente nel mio libro, anche se spero in modo comprensibile a tutti, perché gli aspetti tecnici, che poi sono quelli che metodologicamente per me sono la base, è da quelli che parto, però li metto in nota. Ecco, io in nota metto per il musicista in che cosa consiste battuta per battuta l'accordo incredibile, visionario, usato in determinati punti, per esempio il minore su morte mi dà, che fa venire i brividi, o la modulazione audace che va verso una tonalità in attesa quando lui canta e non ho bene, sella non l'ha, con delle modulazioni, delle armonie che ritroviamo quando Zerlina griderà scellerato, quando Don Giovanni cercherà di violentarla, e l'ho citato precedentemente, quindi non a caso, nel finale primo, e anche all'arrivo del commendatore nel finale secondo, lo stesso proprio procedimento armonico, profondo, poliedrico, visionario, che sempre accompagna Ottavio e Anna. Ecco, questa linea morbida in una tessitura alta, che tra l'altro per un tenore dell'epoca non era banale, perché
0: Certo.
1: cioè, necessitava da questo tenore, che poi anticipa il primo amoroso, l'eroe ottocentesco, non baritoneggia più e addirittura ha dei salti nella voce che vanno affrontati sul fiato, e anche la necessità di mantenere una linea morbida nella tessitura alta, con continue sfumature dinamiche che spesso si attribuiscono a Beethoven, ma io, avendo studiato Don Giovanni battuta per battuta, sono sbalordita proprio cura microscopica, miniatura, scusate, delle dinamiche. E in quest'aria tutto è di profondità incredibile: la melodia, il timbro, le dinamiche e soprattutto l'armonia, che è quella che ci dà la chiave di comprensione della drammaturgia mozartiana, e che io credo che, se il musicista avrà voglia di andare a vedere la mia nota, l'ascoltatore appassionato e curioso andando anche solo su YouTube a riascoltarsi questa aria, potrà veramente percepire, anche senza sapere tecnicamente in che cosa consiste, proprio sulle frasi salienti, come e non ho bene se la non ha, o la modulazione al minore su morte mi dà. E questo perché comunque all'epoca i teorici, e lo stesso Mozart lo dice e lo sostiene anche proprio teoricamente anche lui, sono convinti che nell'opera la musica e il testo debbano fondersi, debbano respirare insieme, ed è quello che avviene in quest'aria incredibile. E qui rispondo anche, e chiudo su quest'aria, però rispondo anche a quello che lei diceva delle due versioni del Don Giovanni, cioè la prima del 1787 a Praga, la seconda del 1788 a Vienna. Io ovviamente non ho qui il tempo per spiegare perché Mozart a Vienna si sentisse a proprio agio, con le spalle parate dal circolo di massoni, illuministi, protettori, amici, che poi erano anche consiglieri di Giuseppe II, e il legame tra Mozart e Giuseppe II era fortissimo. Sì. Io lo dimostro anche qui, se uno voglia
0: andare a vedersi. Documenti alla
1: poi.
0: Mano, sì, lei smonta, esatto, tutta una, no, serie di bufale dal rapporto fra Leopold
1: e chiunque. Sì. Esatto. E anche con il padre, un'altra delle bufale incredibili è questo rapporto conflittuale, che non fu assolutamente conflittuale, che ebbe qualche fisiologica screzio come fra qualsiasi genitore e figlio, ma che in realtà è proprio l'opposto, nel senso che quando Mozart scrive il Don Giovanni, sicuramente il tema della morte era molto forte, molto vivo in lui, perché il padre muore proprio quando lui ha appena cominciato a comporlo, e scrive al suo caro amico: è morto mio padre, il migliore dei padri, lei si può immaginare come io mi posso sentire. Padre che era appena andato a trovarlo 2 anni prima, che si era iniziato alla massoneria anche lui, e al quale aveva appena scritto, sapendolo ammalato, dicendogli: mi faccia sapere se davvero non sta bene, perché io correrò fra le sue braccia nel modo più veloce in cui un essere umano possa farlo. Ecco, in questo spirito Mozart scrive il Don Giovanni, perché crede nel legame tra i vivi e i morti, che peraltro era una delle basi della filosofia massonica, e anche del suo essere cristiano, seppure con sfumature sincretiche e con apertura tipica di quegli anni, alla quasi una sorta di fusione, di disponibilità reciproca tra le varie fedi. Ecco, ma io volevo dire questo: se nel 1788 Mozart fa delle modifiche, le fa perché le vuole fare, non perché i cantanti del nuovo cast volevano un'aria in più, un'aria in meno. Mozart, prima di scegliere il libretto delle nozze di Figaro, scarta più di 100 libretti, e lo sappiamo, abbiamo i documenti. Quindi non era uno che faceva le cose solo per andare incontro a un cantante, e non l'avrebbe fatto con la logica drammaturgica della nuova versione, della quale io ovviamente non posso parlare adesso a voi, ma posso solo dirvi questo: tenete conto che fin Candalvino, che avete ascoltato prima dell'opera Dalla sua pace, nella versione viennese seguirà l'aria Dalla sua pace, che sostituisce Il mio tesoro intanto, che molto correttamente avete fatto sentire, anche se solo l'incipit, perché comunque dà la misura del baratro tra le due arie. Mozart ha voluto rendere Ottavio, che già musicalmente è importantissimo, ancora più profondo, ancora più alto. Gli toglie un'aria virtuosistica, bella, bellissima, ma più da cliché, e gli dà un'aria introspettiva che veramente definisce un nuovo ruolo di tenore. In più, Dalla sua pace, che viene inserita nel primo atto, mentre Il mio tesoro intanto era nel secondo, si inserisce quindi sì prima di Fin Candalvino, quindi creando un contrasto tra i due che non è solo etico e drammaturgico, ma è soprattutto musicale, ma si lega in un modo incredibile all'aria di Anna precedente, che ha proprio degli elementi musicali in comune. Io li analizzo tutti e li spiego in modo comprensibile invece a chi non è in grado di andare nel dettaglio tecnico, ma può comprendere pienamente e godere pienamente della incredibile coerenza musicale, filosofica, drammaturgica di Mozart. Ed ecco allora che in Orsai chi l'onore di Anna, che precede questa nuova aria scritta appositamente da Mozart, troviamo degli elementi musicali che ritornano ogni volta che c'è il loro amore, ritorneranno nel secondo atto nell'aria di Anna, non mi dir bell'idol mio, e torneranno nel larghetto grande duetto d'amore fra di loro, prima dell'antichissima canzone che chiude il finale secondo, quando lei chiede un anno ancora, e anche lì naturalmente così, diciamo, il luogo comune si scatena nel dire: ah sì, questa donna fredda che chiede ancora un anno ancora. Anna è un'eroina illuminista, è una donna di spessore, ha una vocalità e delle armonie che sono veramente da eroina di opera seria. È ovvio che non può cancellare un omicidio del padre derivato dalla sua
0: Difesa,
1: ribellione
0: sì.
1: potente all'idea di non essere, di non fare la vittima, ma di voler incastrare, diciamo, quello che ha osato farle quella violenza orrenda di entrare nella sua camera. È chiaro che lei non può che chiedere un anno ancora, ma quel duetto lì, quel larghetto prima della canzone conclusiva, riprende gli stessi elementi melodici e armonici di Orsai chi l'onore e di non mi dir bell'idol mio. Quindi, insomma, diciamo che c'è proprio una sorta di pasola, incastro musicale, armonico, melodico, che ovviamente corrisponde alla profondità di pensiero di Mozart. Certo che se noi continuiamo a fraintendere tutto a partire da chi fosse veramente Mozart, facciamo fatica a mettere insieme i pezzi. E ultimissima cosa, poi veramente smetto, qua io
0: Anche se è un
1: dicevo
0: piacere
1: che
0: ascoltarla, perché comunque uno ha un'idea anche dal suo parlare, diciamo, della ricchezza del libro, effettivamente.
1: Grazie. No, comunque volevo proprio solo dire che ho detto che questo larghetto nel quale prima della canzone che chiude il finale secondo, che è una sorta di morale che tra l'altro è tratta dal Don Giovanni di Goldoni, e Mozart amava molto sia Goldoni che Molière, quindi questi sono i punti di riferimento di Mozart, non quelli che sono venuti dopo o quelli che l'hanno preceduto di
0: Certo.
1: secoli. Quei due erano i punti di riferimento e quei due testi possono aiutarci anche a capire. Ecco, prima della canzone conclusiva, Masetto e Zerlina, che sono i due personaggi contadini russo-vianamente capaci di guardare avanti e di portare l'umanità a un progresso fuori da artificiosità, fuori dal divario sociale, cioè tutti i temi che venivano affrontati in quegli anni, ma festeggiano che Don Giovanni sia andato nelle braccia di Proserpina e Pluton, sempre per riallacciarsi a quel che dicevo prima, che non c'entra proprio niente l'idea di un Don Giovanni che si ribella alla dottrina. Don Giovanni
0: Assolutamente.
1: vuole che le regole del buon costume rimangano tale perché lui si eccita solo violandole.
0: Soltanto
1: Questo
0: violandole. Noi invece dobbiamo andare fra
1: è il
0: poco fra le
1: messaggio,
0: braccia di
1: ahimè.
0: Morfeo, purtroppo, perché siamo arrivati alla fine della
1: Esatto.
0: nostra trasmissione. Però veramente grazie Lidia Bramani per
1: No,
0: essere.
1: grazie a lei, scusi se l'ho travolta, ma è veramente molto difficile riuscire a spiegare la poliedricità del Don Giovanni di Mozart, ecco, però vale la
0: Certamente.
1: pena di provarci.
0: Assolutamente, ci è riuscita molto bene con il suo libro Don Giovanni Mozart, Massone Illuminista, che esce per il Saggiatore. Siamo arrivati, grazie ancora a Lidia Bramani, siamo arrivati alla fine di Radio 3 Suite, realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri per la cura di Bruno Ruffolo. Grazie a Andrea Perrone e a Giulio Salvatelli alla consola, Gianni Grimaldi in regia. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a domani. Tutte le nostre puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Dopo di noi Battiti e quindi buonanotte.

0: Il sestetto di Miles Davis a Newport, il brano era A Liu Cha, brano firmato da Charlie Parker. Siamo nel luglio del 1958 e Miles in questo periodo torna ancora ogni tanto a frequentare quel bebop che lo aveva portato sulle scene giovanissimo proprio accanto a Bird. Lo stesso sestetto che entrerà in studio un anno dopo per registrare Kind of Blue, altro capolavoro di Davis e un'altra svolta nel percorso del trombettista. Un percorso punteggiato da grandi innovazioni, anticipazioni, rivoluzioni che possono sembrare fasi diverse e separate, ma che in realtà fanno parte di un processo coerente segnato dalle grandi qualità del trombettista, il suo pensiero, il suo carisma, la sua capacità di mettere insieme i progetti, di scegliere i musicisti giusti e di dirigere i gruppi al meglio. Un breve inserto e un breve saluto con qualche sfasamento temporale per introdurre la puntata di questa notte interamente dedicata a Miles Davis per festeggiarlo a 100 anni dalla nascita. Nascita avvenuta il 26 maggio del 1926. Buonanotte, bentrovati all'ascolto da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Diamo subito qualche informazione legata a la trasmissione. Battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Battiti Radio 3 è la nostra pagina Facebook, dove trovate le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Mentre se volete ascoltare Battiti in streaming, potete farlo in diretta o in differita con la piattaforma App Web Rai Play Sound. Radio 3 ha ricordato Miles Davis questa settimana e continuerà a farlo nei mesi a venire con una serie di iniziative. Questa notte noi abbiamo pensato di riproporvi una puntata speciale che avevamo confezionato in occasione dei 30 anni della morte, una puntata a più voci. Buon ascolto.
1: Noi qui a Battiti, per raccontare Miles Davis, abbiamo scelto di chiedere a 9 persone, tutte legate al mondo del jazz e alla musica di Davis, ognuna con un suo sguardo specifico, sia professionale sia personale. Abbiamo chiesto a ognuno di scegliere un brano e di commentarlo per noi. 9 schizzi quindi, che vanno a comporre i nostri Sketches of Miles, così abbiamo voluto intitolare questa puntata. 9 racconti che ci arrivano da 3 trombettisti di 3 generazioni diverse, come Enrico Rava, Rob Mazurek e Mirko Cisilino. E poi in ordine di apparizione ascolterete il critico e storico del jazz Claudio Sessa, il chitarrista e compositore, ma qui soprattutto nella veste di studioso ed esperto della musica di Davis, Enrico Merlin, l'organizzatore discografico Claudio Donà, lo scrittore Luca Ragagnin, il fotografo Roberto Masotti e poi l'organizzatore di concerti e grande conoscitore di jazz Luciano Linzi. Ringraziamo tutti di cuore per averci donato il loro tempo e le loro parole per questa puntata monografica su Miles Davis.
2: Buonasera, sono Enrico Rava. Miles Davis è probabilmente il motivo per cui io suono la tromba. L'ho visto quando avevo 17 anni a Torino, in un concerto strepitoso. Io avevo i suoi dischi, però non immaginavo che davvero mi potesse fare un effetto così dirompente. Per cui, dopo quel concerto meraviglioso, tipo una settimana, 10 giorni dopo, mi sono comprato una tromba e ho cercato di impararla. E sicuramente Miles e Chet Baker sono i trombettisti che io ho ascoltato di più. Beh, non è solo il modo di suonare, che è un grandissimo artista, un senso drammaturgico degli assoli, non è solo fare delle note su degli accordi, il suono è incredibile, la poesia, l'invenzione melodica, in più un carisma pazzesco, tant'è che anche in quel concerto lì, quando Miles non suonava, suonavano gli altri. Comunque il pubblico continuava a guardare lui, un po' come Marlon Brando in fronte del porto, no? Quando l'abbiamo visto per la prima volta, che tutti guardavano Marlon Brando anche quando l'azione era da un'altra parte. Cioè è stato veramente una botta, è stato farmi vedere cosa vuol dire quando su un palcoscenico succede veramente qualcosa, ecco.

secondo me una delle cose più riuscite di questa coppia Miles Davis Gil Evans, no? Comunque perché questo disco in particolare, anche lui ha un peso importante nei miei ricordi, perché siamo nel 57, noi all'epoca in Italia non era come oggi per il jazz, era una roba da carbonari, c'era un concerto all'anno se tutto andava bene, noi giovanissimi musicisti dilettanti eravamo come dei carbonari, ci riunivamo in cantine, era una roba veramente, pubblico era pochissimo, quindi i dischi, non è che c'erano i negozi di dischi con tutto, no, noi seguivamo sulle riviste americane tipo il Downbeat, che cosa era uscito, cosa non era uscito, poi andavamo nel nostro negozietto di fiducia e gli facciamo ordinare il disco in America. Quindi quando noi abbiamo visto che era uscito questo disco Miles Ahead, ovviamente l'abbiamo fatto ordinare immediatamente, ma non arrivava mai, noi eravamo sempre lì, ogni giorno arrivavamo, andavamo nel negozietto, se arrivato, no, non è ancora arrivato, abbiamo aspettato mesi, e quindi quando è arrivato è stato così come un regalo, un dono del cielo, una cosa meravigliosa che ci siamo ascoltati, io l'ho ascoltato 1 milione di volte, senza esagerare, ecco, è stato proprio con l'arrivo del piacere di colpo, no? Quindi sono molto affezionato a questo disco, ma a parte questo è di una bellezza strepitosa.

0: Hello, Rob Mazurek here, chiming in from Marfa, Texas, where I'm thinking quite a bit about Miles Davis and Miles' influence on me and the amazing musician and artist that he is. I first came across Miles, you know, when I was studying trumpet at a young age, and I must have been 13 or 14 when my trumpet teacher introduced me to the music of Miles Davis. I immediately went out to the record store, and one of the very first records I ever bought was Miles Davis' Bitches Brew. I brought that home. My mother and father looked at the record cover, and they thought I was off my rocker.
1: Sono Rob Mazurek, vi sto parlando da Marfa in Texas, dove sto pensando a Miles Davis, all'influenza che ha avuto su di me e a quanto sia stato fantastico come musicista e come artista. Miles è entrato nella mia vita da ragazzo quando studiavo la tromba, avrò avuto 13 o 14 anni quando il mio maestro mi introdusse alla sua musica. Andai subito a un negozio di dischi e Bitches Brew è stato uno dei primi dischi che ho comprato. Quando tornai a casa, i miei genitori videro la copertina del disco e pensarono che fossi fuori di testa. Ma andai in camera e con un piccolissimo giradischi di plastica verde ascoltai il disco fino a consumarlo. E quella prima esperienza mi portò ad acquistare altri dischi di Miles e tra questi quello che contiene la traccia che ho scelto. Forse il disco che ho ascoltato di più nella mia vita, cioè Fear the Kilimanjaro. Un disco di una modernità assoluta ancora oggi per il suono, il ritmo, l'armonia, l'improvvisazione, e Frenombra in particolare contiene tutti o quasi tutti gli elementi che mi appassionano nella musica. Da adolescente avevo un quartetto con cui cercavo di suonare i brani di Fear the Kilimanjaro così come erano interpretati nel disco. Ci presentammo per un concorso scolastico di gruppi jazz e suonammo proprio Frenombra e Contemplation di McCoy Tyner, laddove tutti gli altri gruppi invece proponevano standards arrangiati in modo classico. Arrivammo secondi nella competizione. Quando chiedemmo ai giurati il motivo del secondo posto, ci dissero che eravamo troppo creativi. Pensai quindi che erano completamente matti e che da quel momento avrei proseguito sulla mia strada cercando la massima creatività nella musica e nell'arte, guardando sempre avanti. E certamente Fear the Kilimanjaro e Frenombra in particolare mi ispirano e mi appassionano ancora oggi come la prima volta che li ho ascoltati.
0: I don't know what you want to call these judges. We were too creative. So from that moment on, I was like, man, these folks are out of their minds. I'm going to continue the path of creativity and be as creative as I can with music and art and keep pushing forward. And certainly, Fear the Kilimanjaro, the song Fraylan Brun, is still as exciting to me and inspiring to me as when I first heard it.

Sono Claudio Sessa, mi occupo di jazz dagli anni 70 e se devo pensare al mio primo contatto da giovane appassionato alla musica di Miles Davis, mi accorgo che si è trattato soprattutto di dischi dal vivo, nel senso che quelli che restano nella mia memoria sono in primo luogo delle esibizioni dal vivo, quindi probabilmente mi aveva molto colpito questa componente che è di tutti i grandi jazzisti, ma che poi in particolare è di Miles Davis, di un rapporto con il pubblico che è elettrico, che è magnetico. E tra l'altro Miles Davis appartiene alla grande stagione dei dischi dal vivo, in cui i tecnici del suono, le case discografiche avevano puntato molto su questa dimensione così spontanea, così autentica. Quindi tra i tanti dischi che mi sono rimasti nella memoria, nel cuore di un Miles Davis dal vivo, è quasi inevitabile cascare su una performance veramente impressionante che io conobbi in un vecchio long playing che si chiamava My Funny Valentine, Miles Davis in Concert, e rappresentava una parte dei brani suonati dal quintetto di Miles Davis alla Philharmonic Hall di New York il 12 febbraio del 1964.

la Philharmonic Hall era all'epoca qualcosa un po' come la Carnegie Hall, cioè uno spazio aperto soltanto ai musicisti classici, anzi soltanto alla Filarmonica di New York, e quindi l'occasione era molto speciale. E per l'occasione, soprattutto nei brani lenti, Miles Davis diede il meglio di sé. Ian Carr, che ha scritto un libro su Miles Davis, dice che questo disco è uno dei più grandi dischi dal vivo di tutta la storia del jazz. In questo disco è contenuto in particolare, ci sono tutti i brani bellissimi, ma è contenuto in particolare un Stella by Starlight, la famosa canzone, che è veramente da brividi e di cui io vorrei caldeggiare l'ascolto, anche solo i primi minuti. In realtà la versione è lunghissima, dura quasi un quarto d'ora, ma il momento capitale è l'apertura assolutamente lunare, in cui Davis comincia a accennare al tema, accompagnato prima soltanto dal pianoforte di Herbie Hancock, poi si aggiunge anche il contrabbasso di Ron Carter, e si crea una specie di terra di nessuno in cui questi tre musicisti si rispondono, si parlano vicendevolmente e creano un filo sonoro straordinariamente flebile ma teso allo spasimo, tanto che si sente distintamente il pubblico che trattiene il respiro, fino a quando è famoso questo brano anche perché c'è un urlo liberatorio dalla platea, emerge un grido perfettamente a tempo, tra l'altro si capisce che questo è un musicista, difatti poi si è raccontato che era il cantante Bob Babs Gonzales che era tra il pubblico. Da quel momento il brano si scioglie in un certo senso, entra anche Tony Williams, appena entrato, alla batteria, che anche lui partecipa di questo dialogo collettivo, e tutto l'assolo di Miles Davis è non solo straordinariamente intenso, ma attraversa territori espressivi fra loro anche contrastanti, ma che stanno perfettamente insieme. Io credo che ascoltare con attenzione i territori attraversati da Davis in questo assolo di 4 minuti e mezzo è farsi un'idea di tutto quello che un musicista del calibro di Davis può fare, tra l'altro con delle anticipazioni anche di fraseggi, di espressività che poi verranno ripresi 5-6 anni dopo dal Davis elettrico, per esempio. Ecco, secondo me questa gemma straordinaria, che poi lascia il passo al sassofonista del gruppo, che all'epoca era George Coleman, comunque, certo, tutto il brano è bellissimo, ma questi primi minuti sono qualcosa davvero di imperdibile, come probabilmente sono imperdibili altre decine di esecuzioni dal vivo di Miles Davis nell'arco di tutta la sua carriera. Però mi sono soffermato su questo perché mi sembra che possa un po' racchiudere lo spirito un po' di tutto quello che noi riconosciamo, incontriamo nel suono e nel pensiero di Miles Davis.

0: Buonasera a tutti, sono Enrico Merlin. Vi ringrazio tantissimo per avermi interpellato per questa cosa e questo omaggio a Miles Davis. Black Satin, sì, Black Satin. Perché Black Satin da On The Corner? Perché On The Corner è un disco che non è stato mai molto amato dagli appassionati di jazz in genere, in particolare da molti anche appassionati di Miles Davis, un disco che è visto un po' così, un po' fuori registro, ma in realtà è un album fondamentale, e questa cosa l'abbiamo visto soprattutto 20 anni dopo, negli anni 90, quando la scena trip hop in qualche maniera se n'è appropriata nelle dinamiche espressive, timbriche, ritmiche, creando dei nuovi artefatti sonori che a quel mondo facevano riferimento. In fondo On The Corner è un disco nel quale nasce la world music in qualche maniera, perché Miles Davis ha quest'idea straordinaria di mettere insieme delle sezioni diverse, una sezione indiana con sitar, tabla, una sezione che fa riferimento alla musica afroamericana, del jazz, dell'improvvisazione, ovviamente, che era il suo mondo di lezione, però poi troviamo dentro elementi rock, elementi funk, elementi africani, elementi anche sudamericani, appunto con le percussioni e così. E questo mondo sonoro diventa effettivamente un mondo da esplorare. Apparentemente sono solo due brani nel disco con variazioni, lo sono di fatto, ma lo sono anche molto di più per via di questa multistratificazione proprio della musica.
1: Because they thought I was an accident. White people are funny. They, in America, they thought that I just woke up one morning and had the blues and started playing the trumpet. But it don't go like that, and you can't explain that to them. So now they understand, you know. So I just said, well, now they know. I'm not an accident.
2: Buonasera, sono Claudio Donà. Voglio ricordare Miles Davis, forse il jazzista che più di ogni altro ha influenzato il mio percorso musicale e che ho incontrato in tre diverse fasi della mia vita, da appassionato, da critico ed infine da organizzatore di concerti. Dunque, il brano è tratto dall'album Jack Johnson, una colonna sonora di un documentario che fu commissionato a Miles Davis nel 1970, non è tra i dischi più gettonati del Miles elettrico, anche perché non era fatto con la sua solita formazione, quella di allora. C'era un gruppo stranamente assortito, c'era il suo chitarrista John McLaughlin, Baby Hancock all'organo e stranamente c'era Billy Cobham alla batteria, che non era il suo batterista, allora era Jack DeJohnette. Ma c'ha un groove quel pezzo incredibile. Tra l'altro Miles era appassionato di pugilato, adorava chiaramente Jack Johnson, uno dei grandi nella storia del pugilato nero-americano. E l'omaggio secondo me è calzante. Poi tra l'altro per me è fondamentale il passaggio al groove dell'elettrico degli anni 70, passando da Beach Brew, da Dave Holland, la scelta di mettere un bassista funk come era Michael Anderson, che veniva da Aretha Franklin, dei gruppi soul, che aveva una tecnica dello slap pazzesca per i tempi e che dava un groove di pancia che non era presente in certi album molto più onirici e diciamo creativi forse degli anni precedenti. È un brano che già al primo ascolto mi ha toccato e l'ho sempre portato tra i miei ascolti prediletti di Miles Davis, anche se appunto tra i meno conosciuti. È una sorta di lunga suite che dura una ventina di minuti, infatti è pensato come colonna sonora, quindi molto libero, come era un po' Ascensori per il patibolo, non doveva render conto a nessuno né del titolo, nel brano, nella scelta del brano, nel repertorio.

dei libri, ne ho scritto anche uno sul jazz, di racconti. La mia scelta nel mondo immenso di Miles Davis cade musicalmente su un episodio forse secondario, ma non nella sua vita, molto importante. C'è un antefatto, siamo nel 49, Davis ha 23 anni, va in tour con il suo amico Kenny Clark, il batterista, a Parigi. Lì conosce Juliette Gréco, si innamorano, lui lo dice nella sua autobiografia, ma si dice forse di essersi innamorato per la prima volta lì, e va in giro per Parigi di notte, passeggiando mano nella mano con Juliette Gréco, e la questione del razzismo che lui aveva patito moltissimo e patirà ancora molto nel futuro è sospesa, tant'è che quando finisce questo piccolo tour Kenny Clark deciderà di rimanere a Parigi e gli dirà: tu sei pazzo a tornare indietro. Sartre, che girava con loro, gli dice: ma perché non la sposi Juliette, rimani qui? Lui invece torna indietro, passano alcuni anni ed ecco arriviamo al 57, lui torna a Parigi in tour, e Boris Vian, che è un trombettista per diletto, un grande conoscitore di jazz, lo mette in contatto con un giovane regista esordiente che si chiama Louis Malle, il quale gli chiede di scrivere la colonna sonora per questo suo film d'esordio, che sarà poi Ascenseur pour l'échafaud, cioè Ascensore per il patibolo. Lui non ha mai scritto musica per cinema, guarda i giornalieri, improvvisa sui giornalieri, sceglie un edificio fatiscente, perché comunque questo film è un noir, tinte scurissime, è una coppia che decide di uccidere il marito di lei e poi succede qualche cosa su questo ascensore verso la fine, e lui sui giornalieri improvvisa con questa band di grandi musicisti francesi e con l'inseparabile Kenny Clark, c'è Pierre Michelot al basso, René Utrecht al piano, eccetera, e niente, e quindi questa è la sua vicenda in doppia velocità su Parigi. Poi tornerà in America e, come nel 49, è tornato dopo questo innamoramento con la Gréco, lui cadrà nelle spire dell'eroina, e invece questa volta, tornando, siamo nel 58, nel 58 torna in America e richiama nel suo quintetto John Coltrane, e si aprirà un'altra storia meravigliosa della vicenda di Miles. Il brano che ho scelto è la seconda take di Nuit sur les Champs-Élysées,

Buonasera, sono Roberto Masotti. Miles Davis lo sentì per la prima volta negli anni 60 a Milano al Festival del Jazz in un concerto double bill con Cecil Taylor, quindi una somma di cose molto, molto importanti e nuove anche per l'epoca. Poi però non lo fotografai, non fotografavo ancora, ero ospite di un gruppo di amatori del jazz di Ravenna e poi invece nel 71 mi trovavo a Berlino, al Berliner Jazztage, e lì vidi il gruppo di Miles e fotografai il gruppo di Miles, quello elettrico, mentre la prima volta era il quintetto classico di Miles. E quello fu uno shock notevole, anche se conoscevo Beaches Brew, conoscevo insomma quello che era stato proposto su disco appena pochi anni prima, ma quel gruppo, anche perché lo ascoltavo all'interno della Philharmonie, che è un luogo insomma magico per ascoltare anche jazz. Poi ripetei l'appuntamento al Festival del Jazz di Milano, sempre nel 71, e quelle furono le prime foto. Poi cercai di seguirlo anche in quel momento che ricomparve verso il pubblico, ci fu quel famoso concerto Ombre Jazz nello stadio, se non ricordo male, però non l'ho mai conosciuto personalmente, purtroppo, quindi ho delle foto in azione sul palcoscenico. E nel 2001 Cipriano Maresco, che organizzavano un festival a Palermo, festival del jazz proprio, mi chiesero una mostra e quella fu l'occasione di mettere assieme un lavoro su Miles che non avrei mai pensato di produrre, in quanto appunto non avendo ritratti, non avendo cose più per mio conto più approfondite, mi sembrava uno dei tanti personaggi che ho fotografato, ma da, diciamo così, da distanza e non conosciuto. Anche quella fu una bellissima avventura, e la mostra inaspettatamente, dico scherzo, uscì anche piuttosto bene.

fu anche quella una sorta di epifania, di incontro. È stato quello del momento del mais, fra virgolette, nuovo, con l'introduzione dell'elettrico e così via, che mi colpì molto, anche per la costruzione. Cioè non conoscevo allora ancora la funzione di Teo Massero, però in quel disco accadono anche delle cose che la dicono lunga sul fatto di come, non tanto di post-produzione, ma sì, per certi versi anche, ma proprio di concezione e di rielaborazione di una musica che è già nuova, ma che si pone oltre, cioè che era qualcosa che andava oltre le mie aspettative, che mi colpì, e per un fatto intrinseco musicale, molto spaziale e spaziata, cioè è una musica che non ha una connotazione con un periodo, per esempio, precisissimo. Sappiamo che viene da quegli anni, da quel mais, eccetera, però, per esempio, è meno datata di, qui magari verrò lapidato, è meno datata, trovo, di Beaches Brew, ecco. Ha qualche cosa che la proietta ai giorni nostri con una freschezza e con una modernità assoluta.

0: You know, I didn't start off to play music for that reason, you know, to, you know, like be in a contest or something like the best this and the best that. I happen to be, I know who to pick for certain styles. The band we have now, everybody's, it's correct for the style we play. But I just take it, I accept it.
1: Sono Luciano Linzi e ho scelto Fat Time dal disco The Man with the Horn, disco uscito nel 1981, disco che celebrò il ritorno sulle scene di Miles dopo un lungo periodo di assenza, lungo e misterioso. Dal 1975 si era ritirato per motivi essenzialmente di salute, ma poi era proprio scomparso in un cono d'ombra, e poco di quel periodo si è venuti a sapere. 1981 però per fortuna torna sulle scene, rimette insieme una band, una super band. Il concerto che celebrò questo ritorno fu a luglio al Festival di Newport, e io un mese dopo, ad agosto, mi trovavo a New York per qualche settimana e su indicazione, consiglio di Gil Evans, ebbi modo di incontrarlo, perché Gil mi consigliò di passare nel pomeriggio verso le 5 nei dintorni di casa sua, di casa di Miles, perché facilmente l'avrei trovato che usciva per fare attività fisica, fare una passeggiata, jogging intorno al suo blocco dove viveva. E così avvenne. Come grande sorpresa, insomma, lo vidi uscire di casa, questa leggendaria casa dove tutti i suoi gruppi hanno provato e sono stati messi insieme per le prove nel basement di questa casa. E lui, appunto, in tutta la ginnastica e berrettino con scritto Willie Nelson, che usava abitualmente, frequentemente in quel periodo, mi ha dato parola. Insomma, è stato molto dolce, molto affettuoso, una cosa mi ha stupito molto. Era da solo, mi ha proposto di accompagnarlo a raggiungere l'abitazione di Cicely Tyson, sua compagna e moglie dell'epoca, che distava appunto qualche blocco, cosa che ho fatto, e abbiamo chiacchierato insieme. Gli ho chiesto appunto come fosse stato questo periodo lungo di inattività, e lui era molto felice della band che aveva messo insieme e la possibilità di tornare sulle scene. Quindi l'ho visto ed è un ricordo davvero molto intenso, che porterò sempre con me. Occhi magnetici, ma anche una figura in quel momento anche di una certa vulnerabilità, di una certa fragilità e di una assoluta dolcezza.

Salve a tutti, sono Mirko Cisilino. Ho scelto The Buzzer Song dal disco Porgy and Bestie Miles Davis perché, nonostante non sia il mio primo ascolto di Miles, è stato quello che più mi ha formato poi negli anni a venire, nell'idea di un'opera larga, grande, solista con l'orchestra, una ricerca di orchestrazione particolare, un lirismo fuori dalla media. È stato probabilmente sì uno dei dischi che più mi ha formato nella vita, ed è di Miles. Il mio primo disco suo era Dubop, che è il suo ultimo disco. Io pensavo facesse quelle cose lì, invece il disco successivo era con Charlie Parker, e allora mi si aprì un mondo. E poco dopo arrivai a Porgy and Bess e fu una rivelazione, proprio per l'idea della musica, non solo per il trombettismo o l'orchestrazione, per l'idea della musica.

0: working hard to wake up every day with a smile on my face. I have to perform perfect to myself and to the others around me. So I'm not worried about them. It's me and 8 other people.
1: Per potermi svegliare ogni giorno con il sorriso devo suonare perfettamente per me e per gli altri che suonano con me. La voce di Miles Davis chiude questa puntata di Battiti dedicata per intero al grandissimo trombettista in occasione dei 100 anni dalla nascita, una replica di quanto avevamo trasmesso 5 anni fa per omaggiarlo a 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 28 settembre 1991. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata, anche quelli che purtroppo non ci sono più: Enrico Rava, Rob Mazurek, Mirko Cisilino, Claudio Donà, Luciano Linzi, Roberto Masotti, Enrico Merlin, Luca Ragagnin e Claudio Sessa. Anche la puntata di domani di Battiti sarà interamente dedicata a Miles Davis, con un concerto che ci viene offerto dalla rete EBU, la rete delle radio europee, un concerto del Miles Davis Septet registrato a Bruxelles il 26 ottobre del 1971. Con Davis c'erano Gary Bartz, Keith Jarrett, Michael Henderson, Leon Dugu Chancellor, Don Elias e James Mtume. L'appuntamento con Battiti quindi è per domani. Un saluto da Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Buonanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Jean-Baptiste Lully, Le Carnaval, o Masquerade Royale, ouverture dal balletto. Prima esecuzione, Parigi, 18 gennaio 1668. Complesso strumentale, Café Zimmermann. Violinista e direttore, Pablo Valetti.

di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Carnaval, o Mascarade Royale, ouverture dal balletto. Complesso strumentale Wolfgang Amadeus Mozart. Exultate jubilate, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165. Exultate jubilate, allegro. Tande, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165. Exultate jubilate, allegro. Tandem advenit ora.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Exultate Jubilate, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra K165, soprano Caroline Sampson, The King's Consort diretto da Robert King.
1: Isaac Albéniz, Camprodon 29 maggio 1860, Cambo-les-Bains 18 maggio 1909. Maiorca, Barcarola per chitarra, opera 202. Chitarrista Julian Bream.

0: Avete ascoltato Maiorca, Barcarola per chitarra, opera 202 di Isaac Albéniz, Camprodon, 29 maggio 1860, Cambo-les-Bains, 18 maggio 1909. Chitarrista Julian Bream.
1: Johann Michael Haydn, concerto in re maggiore per corno e orchestra d'archi, allegro moderato, adagio, allegro. Johannes Hinterholzer, corno, Salzburger Hofmusik, diretti da Wolfgang Brunner.